0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, le 2:03.
2: Nel buio della notte
3: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
3: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: road all alone.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte su Radio Number One.

Number One Night, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
4: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: così.
1: Number One Night,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: radio number one, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
3: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
3: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Dai, d'un sogno, sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Number One.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: Questa è Radio Number One e manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: It's the weekend!
1: Weekend Number One.
0: Buongiorno, buongiorno famigliolina della domenica mattina. Eccoci qui, sono le 7 del momento di far partire la nostra porzione, la nostra porzioncina di Weekend Number One. Buongiorno da Manuela Doriani, siamo insieme tra le 7 e le 10 e questa mattina iniziamo con Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry, scusa, lo sento.

scusa, lo sento, è quello che dovrebbe dirci la sveglia la domenica mattina. Guarda, scusa, ti sto svegliando perché me l'hai chiesto tu, però veramente sono desolata, sono mortificata, vorrei non farlo, vorrei non doverlo fare. Perché c'è qualcuno, io lo vedo anche dai vostri messaggi che arrivano, anche senza chiederli in realtà, molti di voi, molti ascoltatori di Radio Number One hanno il nostro numero memorizzato, proprio come quello degli amici, no? Su WhatsApp, sul telefonino, e quindi nel momento in cui iniziamo, ci auguriamo il buongiorno la domenica mattina, arrivano i primi messaggi, no? Di persone che si sono svegliate per andare a lavorare. È incredible, but true, non si dovrebbe fare la domenica, è il giorno in cui bisogna riposare, però ci sono molti che comunque lavorano, e quindi mi sembra giusto dedicare un buongiorno particolare proprio a quelli che non si sono svegliati perché così, perché il sonno ha detto basta, perché il corpo ha detto è il momento di risvegliarsi e di iniziare la giornata, ma perché lo devono fare, in realtà avrebbero dormito molto di più. Sorry, scusa, lo sento, siamo partiti con i Pinguini Tattici Nucleari, abbiamo un bel 3 ore per chiacchierare di cose. Ho scoperto una bevanda che mi ha molto incuriosita, devo dire la verità, leggendo la preparazione uno potrebbe storcere un pochino il naso, però secondo me prima, cioè nel senso, uno può storcere il naso dopo che l'ha provata, può dire fa schifo oppure che buona, e ma mi incuriosisce, si può preparare anche senza avere nessun ingrediente particolare in casa, a parte non lo so, dell'acqua gasata o della tonica, se ce l'avete. Tra poco vi spiego tutto, pare che svegli di brutto, quindi se questa mattina c'è qualcuno che ha dei problemi, diciamo nell'iniziare la giornata, questa potrebbe essere una dritta importante, interessante. Ed Sheeran per continuare con Justin Bieber, riascoltiamo insieme I Don't Care.

fare Coca-Cola, il pezzo di Tommaso Paradiso che tutti conosciamo molto bene. Invece noi agitiamo il caffè. Attenzione amici, vi ho parlato di una bevanda che promette miracoli per quanto riguarda il risveglio, ed è il l'espresso bomb, si chiama così. Allora, sta spopolando ovviamente sui social, quindi TikTok, Instagram, non si parla d'altro praticamente, e è arrivato il momento di fare spazio a questo espresso bomb, nuova bevanda frizzante a base di caffè. È nata dall'evoluzione dell'espresso tonic e questo drink promette miracoli e unisce intensità del caffè a note agrumate, saline e una spiccata effervescenza. Come si prepara? Si fa il caffè normale, cioè è una bevanda che gioca sui contrasti termici e sulla consistenza, nel senso che appunto non si tratta solo di versare degli ingredienti in un bicchiere, ma di creare una vera e propria reazione chimica visiva. Quando il caffè, quindi si fa il caffè, dopodiché si versa dell'acqua gasata o della tonica e si genera istantaneamente una ricca e persistente schiuma in superficie che amplifica gli aromi. Poi si aggiunge del lime o del limone, del sale che serve a bilanciare l'amarezza naturale del caffè, esaltando le sfumature più dolci e acide, leggo testualmente, e l'espresso bomb è bello che pronto per essere bevuto. Ve l'avevo detto, leggendo così diciamo la preparazione eccetera, uno storce il naso perché diceva: ma che schifo, il sale, il lime, la tonica nel caffè, cioè, però proviamo. Io me l'immagino, se ascoltatore che dico: ma prova tu. Proviamo che cosa? Prova tu, io bevo il mio espresso normale buonissimo fatto con il mio caffè pazzesco, e io lo proverò tanto, se mi fa schifo lo butto, insomma, diciamo, però non so. Allora, la domanda però sorge spontanea a questo punto: che cosa bevete o che cosa fate per svegliarvi la mattina? Se avete voglia di rispondermi, c'è il 393-444-0444 pronto ad accogliere i vostri messaggi WhatsApp e le mie orecchie pronte ad ascoltarli tutti.

0: anno fa di Selena Gomez su Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori della domenica mattina, la famigliolina della domenica mattina, che cosa fanno o che cosa prendono, scusa, bevono, cosa mangiano per svegliarsi la mattina. Beh, siamo a caccia di dritte, siamo a caccia di consigli per cercare di affrontare questa giornata nella maniera più lucida possibile. Vi leggo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
7: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

Un sacco di bella musica vi attende se sceglierete di restare con Radio Number One, non solo per queste tre ore ma proprio per tutto il giorno, anche durante il weekend. Vi teniamo compagnia ovunque voi siate e ovunque voi decidiate di andare al lavoro, se dovete lavorare, ma anche insomma fare una bella gitarella non sarebbe male come idea, o restare a casa a non fare assolutamente nulla. Usual, questa sì che è una di quelle canzoni che svegliano, è una delle canzoni che ci hanno accompagnato per tutta l'estate. Si chiama Moving to the Sun e noi stiamo parlando proprio di sveglia. Cosa fate per svegliarvi la mattina? Cioè rimedi e consigli per insomma entrare subito, diciamo, in contatto con la vita e con i doveri. Io senza caffè non sono una persona, anch'io uguale identica, la prima cosa che faccio la mattina, lo so che non si dovrebbe fare, ci dice devi bere il bicchiere d'acqua col limone, le robe, il caffè, io subito caffè, cioè proprio mi alzo, cioè barcollo, brancolo nel buio fino alla macchinetta del caffè e via, prima tazza e poi si può parlare. Ah, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Metto musica a tutto volume, scrive un altro nostro ascoltatore, mentre mi preparo, il mio modo di convincere il cervello che è già sveglio. Anche questo è un ottimo sistema, dipende a che ora ti svegli, perché io se metto la musica, tu mi sveglio alle 5:15, se metto la musica a tutto volume alle 5:15 devo trovarmi un'altra casa o un ponte, per me è molto bello, quindi insomma non sempre si può fare, magari utilizzi una cuffia. Doccia fredda, però dopo quella sono operativa al 100%. Ci sono un sacco di altri messaggi che sono arrivati e un sacco di altri consigli che arrivano dai nostri ascoltatori, tra poco li leggiamo.

0: parlare d'amore.
1: Molto bella questa canzone di Saif, si chiama Parlare d'amore su Radio Number One. Beh, ogni tanto anche qualcosa di romantico, anche qualcosa di tranquillo a quest'ora del mattino. È vero che ci dobbiamo svegliare, magari affrontare la giornata, però ecco, insomma, rispetto al resto della settimana possiamo anche concederci qualche ritmo un po' più lento, almeno chi non lavora. Abbiamo chiesto questa mattina ai nostri ascoltatori che cosa fanno, che cosa prendono, che cosa bevono per svegliarsi la mattina. Siamo a caccia di rimedi, la mia sveglia suona tre volte, alla quarta mi alzo, almeno ci provo. Ecco, questi ne abbiamo già parlato anche nella combriccola, io e te non potremo mai andare d'accordo, perché in effetti ci sono due team ben distinti, quelli che suona la sveglia, boom, balzano in piedi come dei bersaglieri e iniziano la giornata. Io faccio parte di questa categoria, oddio, come dei bersaglieri, quando ero più giovane scattavo in piedi, adesso lentamente, però subito, al primo squillo io mi alzo. E ci sono quelli che invece mettono, non so, 5:15, 5:17, 5:20, 5:22, e io quella roba lì non ce la faccio. Avevo un fidanzato che faceva questa roba qui e mi mandava i pazzi. Poi se ti devi svegliare insieme, ok, ma se uno, magari se quello che ha quell'abitudine lì si sveglia prima di te, è veramente è una tortura della goccia. Appena apro gli occhi, guardo fuori dalla finestra, mi prendo 5 minuti di sole, se c'è, e

0: Siete su Radio Number One insieme a Manuela Doriani, come ogni domenica mattina tra le 7 e le 10. L'abbiamo ribattezzata la famigliolina della domenica mattina. Siamo qui in solitaria, senza la combriccola, senza i miei partners in crime, che la domenica dormono, beati loro, Pato Romano, Sergio Sironi, maledetti! E noi ci siamo qua in diretta appunto tra le 7 e le 10 a chiacchierare di cose e ascoltare tanta bella musica. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro di 26 anni, perché è del 2000.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

credo sia una delle canzoni di Robbie Williams che più amo in assoluto. Credo sia una delle canzoni che più amo in assoluto, proprio in generale. Mamma mia, che bella! Mi ricordo quando era uscita, appunto, nel 2000, che avevo. Si chiama Supreme, ed è appunto di Robbie Williams, la grande canzone di Radio Number One che abbiamo appena ascoltato. Mi ricordo, dicevo, quando è uscita nel 2000, che la mettevo in loop. Adesso l'ho persa un po' questa abitudine, non so se magari ce l'avete anche voi. Che era quella quando mi piaceva tantissimo una canzone di ascoltarla in loop. Cioè, la metti una volta, poi la fai tornare dietro, poi ancora, poi ancora. Poi ancora, lo scopo era imparare le canzoni per poterla cantare a squarciagola, però era, non lo so, canzoni come questa qua io la riascolterei, la rimetterei da capo, insomma, però vabbè, alla radio per fortuna non si può fare, per fortuna per quelli che magari non la gradiscono così tanto. Le grandi canzoni di Radio Number One anno 2000 era Robbie Williams, Supreme.

Abbiamo ancora un sacco di messaggi da leggere con abbiamo fatto una domanda proprio questa mattina appena svegli, pam pam, subito così domande ai nostri ascoltatori e eravamo a caccia di consigli e un po' ne stiamo ottenendo, diciamo. Che cosa fate per svegliarvi la mattina? Io punto tutto sulla colazione. Oh sì, una bella colazione pare che sia il pasto più importante della giornata, dicono. Pane di tostato, marmellata e caffè. Se mangio bene mi sveglio bene. Porto fuori il cane appena mi alzo, lui è già bello carico. Sì, loro sono carichissimi, anch'io avevo un Doberman cioè, alle 6, alle 7, non importa, appena aprivi gli occhi tu, pum, lei era prontissima per iniziare la giornata. E io invece ho bisogno di lui per carburare. La prima cosa che faccio è lavarmi la faccia con l'acqua fredda e poi il caffè. Metto la mia canzone preferita appena suona la sveglia e ballo mentre mi vesto. Bene, i ballerini del mattino mi mancavano, però proveremo a seguire il tuo consiglio. Non lo so se alle 5 e un quarto ho tanta voglia di ballare.

0: della nostra porzione di Weekend Number One è volata via con tutti i vostri messaggi che hanno risposto appunto alla domanda che abbiamo fatto. Mamma mia, come siete svegli, come siete belli lucidi la domenica mattina. Alla domanda cosa fai per svegliarti la mattina abbiamo raccolto un sacco di consigli interessanti e quindi ne faremo assolutamente tesoro. E abbiamo un sacco di altre cose di cui parlare, quindi abbiamo altre due ore per farlo, per ascoltare la bellissima musica di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Scopri il castello delle zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
9: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One, 2 minuti alle 8. Buongiorno.
12: Scarica l'app di Radio Number One.
13: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Anche con la nostra app.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
14: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
15: No.
14: Mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

che suoni rock and roll, tutta questa voce un po' distorta, queste chitarre. Ella, Cesare Cremonini è tornato bello carico a pallettoni, bello indiavolato. Il pezzo si chiama Paparazzi ed è appunto la canzone nuova. Stanno cominciando ad uscire le canzoni che ci accompagneranno all'inverno, no? Ci prendono per mano camminando sul foliage e ci porteranno all'inverno. Oddio, dalle temperature che leggo, ci sono in Italia, io non vivo in Italia, vivo in Canaria sta da un po' di tempo, però ovviamente leggo, vedo storie di amici miei che sono in Italia e che hanno un caldo pazzesco, cioè sembra di essere, non lo so, adesso non so oggi nello specifico, però sembra di essere ancora in estate, quindi vabbè, dai, guardando il lato positivo potremo accendere i termosifoni, potrete accendere i termosifoni un po' più tardi, però dicevo, ecco, queste sono le canzoni che faranno parte della colonna sonora di quest'autunno che si sta avvicinando. Imagine Dragons, per augurarvi ancora una volta buongiorno e benvenuti su Radio Number One, Bad My Life.

La classe e l'eleganza di questa donna, io veramente muoio di invidia, perché se c'è una cosa che proprio non riesco a essere è raffinata e delicata. Lei è raffinata e intensa. Si chiama Olivia Dean ed è una cantante che ci piace veramente molto molto molto. Questo è il singolo più recente che abbiamo ascoltato da questo album, che si chiama The Heart of Loving, che secondo me è veramente molto bello. Baby Steps su Radio Number One. Allora, tra poco parleremo di gente incivile, di gente maleducata. Ce ne sono da tutte le parti, ce ne sono da tutte le parti. Quando magari si deve stare per forza, si è costretti a stare a dividere degli spazi comuni, uno se ne accorge ancora di più. Parlo del treno, parlo dei bus, parlo, insomma, ecco. E a Singapore hanno trovato un modo per porre fine a questo tormento, tipo quelli appunto che parlano al telefono in viva voce mentre sono sui mezzi di trasporto oppure sui treni. Ne parliamo meglio tra

0: What Don't Belong to Me, il pezzo di Post Malone su Malone, l'ho detto un po' in pugliese, su Radio Number One e nel Weekend Number One insieme a Emanuela Doriani fino alle 10. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Tonne è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

tra due cantanti che sono sicuramente tutte e due molto brave, molto carismatiche, magari sono anche amiche, non lo so, non ne ho la più pallida idea, lo sembrano perché hanno un feeling veramente pazzesco in questa canzone che si chiama Amica, e sto parlando di Annalisa e Madame su Radio Number One. Allora, parlavamo di cafoni, che vengono fuori e che si manifestano in tutta la loro potenza sui mezzi di trasporto, tipo in autobus, no? Avete presente quando qualcuno magari ascolta la musica ad alto volume, oppure si guarda i video, i film senza cuffie, parla con qualcuno e non senti solo lui che parla con questo qualcuno, ma si mette in viva voce, quindi senti anche quello che dice il qualcuno. Sono robe che io trovo veramente maleducatissime e fastidiosissime. A Singapore non sarà più permesso, cioè ci sono delle regole, delle leggi da rispettare. Chi infrange queste regole pagherà salata la sua maleducazione, rischiando multe fino a 340 euro. Da ora in poi l'inciviltà sui mezzi pubblici sarà sanzionata. Il disegno di legge era stato approvato nell'ottobre del 2025, si era cercato di scovare chi mostrava comportamenti maleducati infischiandosene degli altri, e poi è stata introdotta la segnaletica sui mezzi che indicava appunto di rispettare i presenti tenendo basso il volume dei device, insomma cercando di fare delle conversazioni, cioè magari rimandare le conversazioni quando sei fuori dal bus, insomma sono cose che si possono fare. Da ora in poi appunto verrà multato anche chi getta le carte per terra, chi mangia a bordo dei mezzi, chi mette i piedi sui sedili. Io divento pazza, anche quella roba lì, che schifo, che pensano, si tolgono le scarpe d'estate, soprattutto magari hanno le infradito, si tolgono le scarpe e mettono il piede nudo, fa schifo anche il piede nudo, cioè nel senso non solo la scarpa. Se poi si mettono appunto in pericolo gli altri passeggeri, si può arrivare addirittura a multe che vanno dai 3.500 euro a salire fino ai 5.000, no dollari, parliamo di dollari, fino ai 5.000 dollari, però in situazioni veramente gravi. Prima le sanzioni erano solo sui treni, adesso sono anche sugli autobus. Bravi autobus, bravi, bravi a Singapore, bravi, dovrebbero farlo anche qui, in tutto il mondo.

Si chiama Sienna Spyro, è giovanissima ed è molto molto brava. Ha fatto un album molto molto bello che noi vi consigliamo di ascoltare con attenzione, perché ci sono un sacco di canzoni bellissime. Noi vi regaliamo, vi proponiamo solo quelle che escono come singolo, però ci sono tante altre canzoni che magari non usciranno mai come singolo, però sono veramente molto belle. Great Expectation è una di quelle che preferiamo, il singolo anche più recente su Radio Number One, in arrivo Homebreaker di Somber.

0: domenica mattina insieme tra le 7 e le 10 è la nostra porzione del weekend number one su Radio Number One, insieme a me che sono Manuela Doriani. Ancora buongiorno, buongiornissimo. Allora, tra poco abbiamo un altro bel regalone, un regalone musicale ovviamente. Sto parlando di una grande canzone di Radio Number One che ci porterà indietro nel tempo fino al 1990.
1: Weekend number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

riascoltare questi capolavori del passato, amiamo anche ricordare magari quello che succedeva, no, in quegli anni. Ogni grande canzone di Radio Number One ci sblocca inevitabilmente anche dei ricordi. Il periodo Duran Duran, devo dire la verità, che mi ricorda veramente proprio l'adolescenza. Beh, 1990 ero già grande, però mi ricorda i Duran Duran in generale come progetto musicale, come band, mi ricorda proprio l'adolescenza, no? Quelle cose, quelle stupidere, tipo fan dei Duran Duran contro fan degli Spandau Ballet, queste cose qua, mamma mia, che tenerezza ripensarle, vero? Allora abbiamo riascoltato questo pezzo che è un po' più recente, diciamo, fa parte della storia più recente dei Duran Duran, si chiama Serious, su Radio Number One.

number one come ogni weekend, quindi sabato e domenica c'è il weekend number one. Siamo in tanti a tenervi compagnia, a trascorrere con voi il weekend. Questa prima porzione della domenica mattina la trascorriamo insieme io e Boy, Boy e io, Emanuela Doriani. Poi arriva la Birgi, poi arriva il Vise, poi arriva Nasti. Guarda, siamo tantissimi, siamo con voi tutto il giorno se lo vorrete. Vi do una piccola anticipazione: tra poco parleremo di sfide. Sfide, challenge, ne nascono tantissime sui social. Ce ne sono alcune che sono veramente molto bizzarre. Ecco, quella di cui vi parlerò, che vi racconterò, è proprio una delle più bizzarre, devo dire, che abbia mai sentito e visto, perché ci sono anche le immagini. Ne parliamo tra poco.

0: anche questa seconda ora della nostra porzione di Weekend Number One è volata, cara famigliolina della domenica mattina, ma ne abbiamo ancora una che inizia tra poco con Partenope di Merk e Cremant.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toulet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One, 9:02.
11: Radio Number One Notizie.
12: Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città, scontri con la polizia a Valencia e Madrid. Si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate. Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore pesante attacco di Mosca contro le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpito anche il ponte Nord che attraversa il Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale. Ad Assisi è atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita nel Principato di Monaco, occasione per ribadire la necessità del multilateralismo nelle relazioni internazionali.
13: La indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale, ispirate a voi della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato il diritto e dei diritti umani.
12: MotoGP in Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga. Lo spagnolo della Ducati precede le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
14: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
15: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
14: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
16: Signora, pronto?
17: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
14: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
15: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Qualche scorcio d'estate, la temperatura, le temperature ci sono amiche, diciamo, e anche la musica dell'estate che ha caratterizzato quest'estate che a quanto pare non è ancora finita, diciamo, ce la portiamo ancora dietro per un po'. Sì, non è ancora il momento di metterla da parte, di fare il cambio armadio, diciamo, anche per quanto riguarda la musica. Partenope, Merk e Cremont, Serena Brancale e The Colors sono stati sicuramente tra i protagonisti di questa estate. Allora, come vi ho promesso, parliamo di sfide. A me divertono molto i challenge che nascono sui social, non lo so, me ne vengono in mente, c'era quello, durante il Covid mi pare c'era quello della scopa, di riuscire a tenere dritta la scopa con un dito, non mi ricordo come era precisamente, però io che sono un'eterna ragazzina mi cimento sempre in queste cose. Poi vi ricordate c'era quella del secchiello d'acqua ghiacciato in testa, insomma ce ne sono un po' e ne nascono sempre di nuove. Ovviamente questa lanciata da una ditta idraulica di Liverpool, se non sbaglio, Stravopol, che è in Russia, è abbastanza così, è diventata virale, ma è abbastanza particolare. Praticamente si tratta di bere dal water praticamente, cioè, nel senso, adesso vado spiegando. Allora, nei locali di questo negozio che si trova a Stravropol c'è questa bizzarra gara che hanno ribattezzato Game of Thrones, e in effetti sì, il water è proprio un thrones. Allora, la prima prova ha visto decine di sfidanti aspirare una bevanda analcolica da un water. Il water ovviamente è pulito, e sono water in vendita, nuovi, vendita nel negozio, insomma, no, perché sennò farebbe abbastanza schifo, usato come con delle maxi cannucce. La seconda fase ha obbligato i 7 finalisti a rimanere seduti sul sanitario chiuso il più a lungo possibile per vincere il premio. Il bottino in palio per il vincitore ammontava a 100.000 rubli, che sono tipo $1,276, quindi non lo so, cioè, bere un cocktail da un water pulito, ovviamente nuovo, mai usato, ma si può fare, anche starci seduti con la batter chiusa, insomma, no. L'iniziativa è diventata virale sui social, scatenando dure polemiche ovviamente da parte degli utenti, che l'hanno reputata umiliante. Non lo so, per 1300 euro, se fosse bere da un batter normale, no, però se siamo in un negozio con un batter nuovo, ma perché no, ma perché non portarseli a casa?

0: Juan, tra poco parleremo di tradimenti, attenzione, si fa pruriginosa la mattinata. Parleremo di tradimenti, è un concetto di tradimento, devo dire, un po' strano, ci devo riflettere, magari vi chiediamo anche un'opinione. Sì, ma ne parliamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One Meteo.
10: Amici di Radio Number One, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica sull'Italia, ancora condizioni meteo più estive che autunnali, a parte un po' di nuvole che insistono all'estremo nord-ovest in Sardegna, ma per il resto davvero ampie zone di sereno, con il nord Italia e le regioni tirreniche che arrivano a toccare anche i 27-28 gradi. Sarà così questa domenica, davvero una domenica d'estate. C'è a dire però che di notte a primo mattino le temperature rimangono molto frizzantine, al nord in particolare scendiamo anche sotto i 15 gradi. Per sapere poi come andranno le cose settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
13: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
14: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
15: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

Kintsugi, il pezzo nuovo di Elisa su Radio Number One, dove, come vi ho promesso, parliamo di tradimenti. Allora, dai dati di un'indagine che è stata fatta dai famosi studiosi dell'Università del Massachusetts, Tolkien Research, che è una piattaforma, che ha praticamente interrogato tipo 2000 americani. E rivela che il 15% degli uomini e l'8% delle donne flirtano con il chatbot, cioè flirtano con ChatGPT, con AI, praticamente hanno delle chat romantiche con l'intelligenza artificiale, e soprattutto tra i giovani della generazione Z. Il dato sale al 27%, sia per le conversazioni romantiche o intime, sia per il coinvolgimento emotivo provato. Il 24% degli americani, il 36% dei ragazzi, considera le chat provocanti con l'intelligenza artificiale come un vero e proprio tradimento. E questa è la domanda che appunto mi sono fatta e non so dare una risposta, cioè, nel senso, per me sarebbe veramente umiliante, cioè sarebbe molto triste, forse non lo considererei un tradimento, però sarebbe molto triste se il mio fidanzato, non lo so, scrivesse cose piccanti a ChatGPT piuttosto che a me. Cioè c'è qualcosa che non va, non lo so, nella relazione, ma soprattutto probabilmente nella sua testa. Cioè, non è una cosa che, non lo so, mi spiazzerebbe tantissimo. Gli esperti spiegano questo fenomeno con la totale assenza di giudizio, la disponibilità H24 del software e il nullo rischio di rifiuto, oppure evidenziando rischi di isolamento sociale. Quindi probabilmente sono single quelli che lo fanno, lo spero, almeno lo spero per i compagni, ecco.

casa tipo 7 premi agli MTV Awards, ai VMA, gli ultimi VMA, Madonna, la veneranda età di 70 anni, cioè 10 anni meno più di me lei, per cui io ne ho 58, lei ne ha 68, ecco siamo quasi su 70. Aveva 10 nomination, ha portato a casa 10 premi, quindi ha sbancato proprio, anche con quest'album nuovo che si chiama Confession 2, Danceteria, è la canzone che abbiamo ascoltato insieme questa mattina nel nostro Weekend Number One.

0: Abbiamo ancora qualche minuto, insomma, una mezz'oretta più o meno da trascorrere insieme su Radio Number One, nella nostra porzione di Weekend Number One. E tra poco, attenzione, perché ritorniamo indietro al 1978. Non vi dico altro, vi dico che c'è una grande canzone di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Ascoltando questa bellissima canzone dei Toto che si chiama Hold the Line, avevo 10 anni, 10 anni, beata gioventù. Dicevo, le grandi canzoni di Radio Number One che ci sbloccano sempre dei ricordi meravigliosi. Adesso invece ritorniamo al presente, che è altrettanto bello, soprattutto quando ci propone, ci regala delle canzoni come Dedica di Ernia.
1: Che nome

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme, ancora un paio di canzoni da ascoltare insieme, poi a Milano c'è Virginia Bella pronta per accompagnarvi nella seconda porzione, diciamo, di Weekend Number One, appunto 3.

0: finito, amici, anche per questa mattina. Grazie per essere stati con me come ogni domenica. Noi siamo insieme appunto tra le 7 e le 10 nel weekend number one. Tra poco c'è Virginia, come sempre, non ve la perdete. E noi ci risentiamo domani mattina.
1: Non sarò sola,
0: non sarò sola. Ci sono con me Coso & Coso, i miei partners in crime, Sergio Sironi e Pat Romano, per la combriccola di Radio Number One. Buona domenica.
2: The weekend.

0: 10 in punto su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Guerra in Ucraina, allarme ONU, nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.000 civili, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese. 7 persone ferite, tutte medicate sul posto. La polizia locale sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai per i problemi al ginocchio. Scongiurata l'ipotesi operazione, il numero uno del mondo continuerà con terapie conservative. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Weekend number one.

adesso evidentemente non lo è più, io nello specifico appunto ho un dalmata birillo, ve l'ho citato un sacco di volte, e quindi mi sento chiaramente chiamata in causa per questa festa. La domanda è: qual è l'abitudine più buffa del vostro animale, quella cosa che fa sempre, che ormai

schiavi che entrano nella porta, chiaramente si fa trovare al suo posto. 393-444-0444, tra pochissimo i vostri messaggi che riguardano proprio i vostri animali domestici. Prima il disco di Sabrina Carpenter, Espresso. No.

0: sentiamo un audio.
1: Ciao carissima, Fabrizio di Rò. Ascolta, noi abbiamo una cagnolina che sì. quando arrivo a casa dal lavoro la sera sì. Mi appoggio sul divano 5 minuti per rilassare la mente dal traffico. Non vuole che mi siedo, no. non vuole che mi siedo, mi abbaia per giocare e mi bordicchia naturalmente dolcemente.
0: Certo.
1: Però è così, la mia Kenya, grande Kenya. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Incredibile, grazie mille per aver condiviso questo ricordo, insomma, questa abitudine, anzi, per meglio dire, che ha la tua cagnolina. Sono veramente, guarda, vogliono stare sempre al centro dell'attenzione. Tra pochissimo continuiamo a leggere i vostri messaggi, ascoltiamo le vostre note vocali al 393-444-0444. Soprattutto scopriamo se anche il vostro animale domestico, in questo caso, vi mordicchia perché vuole giocare con voi. Io ce l'ho presente quella sensazione.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Eila.
5: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
7: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

notte sera Valle Genova, c'è coda di un chiometro tra Genova, Bolzaneto, Busalla per dei lavori, la direzione è quella di Milano. Poi vi ricordiamo che Serravalle Scrivia in entrata è chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata con

avarie segnalato inoltre all'uscita di Imperia Ovest, sempre in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi su Radio Number One. Buon viaggio!

0: l'immagine più buffa del vostro animale, quindi quella cosa che fa sempre, che ormai detta diciamo un po' la regola in casa. Ascoltiamo come sempre le vostre note vocali, 393-444-0444, sentiamo.
1: Buongiorno carissima e buona domenica. Io ho 3 persiani, sì. Noi abbiamo 3 persiani. E il più vecchio, che ha 14 anni, che ha dei problemi fisici, sì. Ogni volta che deve prendere la medicina lui sa gli orari e viene lui spontaneamente,
0: no,
1: vicino mentre prepari la medicina a prenderla. Ciao, buona giornata.
0: Ma dai, che dolcezza. Allegata anche foto di questo gattone, di questo persiano. Sono incredibili, nel senso che hanno veramente il cosiddetto orologio biologico. Faccio sempre l'esempio con quello che è il mio cane. Lui tendenzialmente mangia tra le 8 e le 8 e mezza. Alle 7.59, ragazzi, non so come sia possibile, d'estate, d'inverno, le mezze stagioni che non esistono più, arriva lì e cominciano a abbaiare perché ha proprio voglia di cenare. Poi, vabbè, sull'orario della colazione è un attimino più elastico. Poi ancora, 14 anni di gatto, quando arrivo dal lavoro mi saluta perché vuole solo la pappa. Si sa che comunque sono dei morti di fame, lo diciamo, sono dei morti.

italiana o più british, che si rotola nel fango, e questo è un altro grande classico di chi ha degli animali quando li porti al parco. Magari è secco ovunque, la terra è secca ovunque, però loro troveranno comunque quella buca, quella pozzanghera fangosa dove andranno a sporcarsi. È una regola fissa, soprattutto se gli hai appena fatto la doccia. Tra poco continuiamo a leggere le vostre abitudini, o meglio quelle del vostro animale domestico. Intanto c'è il disco dei Coldplay, lo ascoltiamo insieme su Radio Number One.

0: d'amore.
1: Si chiama Parlar d'amore, la canzone che abbiamo riascoltato qua in diretta su Radio Number One. Pronti per tornare tra pochissimo con una grande canzone.
2: Weekend Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?

ragazza ci regala questo disco, si chiama Shine On Me. È passati ormai un paio di anni da quando è stato pubblicato. Allora, chi è in giro per il paese a comprare gli ultimi articoli per il pranzo, sacro pranzo della domenica con amici, pane, pasticcini, vabbè dai, pasticcini è la parola d'ordine.

0: Day If You Wanna Dance, My Smith ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Un minuto dopo le 11 su Radio Number One.
0: Radio Number One Notizie.
6: In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a 2 punti dal leader del mondiale Martin. Lo ascoltiamo a Sky.
7: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
6: Completano il podio le due Aprilia, appunto di Martin e Bezzecchi. Calcio Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Ieri il 7-0 dell'Inghilterra sulla Croazia, 3-1 invece tra Spagna e Cechia. Stasera Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Tennis, slitta ancora il rientro di Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. L'ultimo consulto medico ha scongiurato l'ipotesi operazione al ginocchio in favore di nuove terapie conservative. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli. 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, tra cui Trieste-Venezia e Virtus-Bologna-Maxima Roma. Da Lorenzo Villanetti è tutto.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
12: Weekend number one.

al pranzo, poi lo sapete che da mezzogiorno in poi si comincia a condividere non solo per l'appunto il pasto, ma anche quelle che sono le ricette, preparazioni, possono essere più o meno difficili, a volte anche sbagliate, ma non giudichiamo nessuno. Esattamente. Tra l'altro abbiamo parlato di animali perché oggi 4 di ottobre si festeggia la giornata dell'animale. Ormai nelle grandi città in particolare le percentuali parlano chiare, ogni famiglia ha praticamente un animale, che sia un cane o comunque che sia un gatto. Addirittura poi stanno aumentando sempre di più le percentuali di chi ne ha due, perché anche nel caso specifico del cane, che magari è un pochino più impegnativo per il discorso che lo devi portare ovviamente fuori e ha bisogno di parecchie ore di movimento, di svago e quant'altro, aumentano le percentuali di chi ne possiede due. Tanto dici, ma sì dai, già che esco con uno, esco con due, sarà un attimo.

dell'università statunitense, l'84% delle persone tra generazione Z e poi millennial dichiara che l'aumento del costo della vita ha influenzato le proprie abitudini in fatto anche di dating, quindi di appuntamenti, di conoscenze, di prime volte. C'è chi esce sicuramente meno, che si è indebitato per frequentare qualcuno, chi addirittura ha smesso del tutto con quelli che si possono definire primi appuntamenti. Molti stanno

magari al posto di dire facciamo una cena, un aperitivo che può essere costoso soprattutto nelle città, magari facciamo due passi al parco, una passeggiata sul Naviglio, sul fiume, al mare, una roba del genere. Poi il 38% preferisce appuntamenti più frequenti ed economici a quelli rari e dispendiosi. Magari per fare colpo su di te non è che ti porto direttamente in un posto di lusso, in un hotel stellato con uno chef magari stellato, cerco di essere un pochino più semplice, che poi secondo me per fare colpo sono anche semplicità e la parola d'ordine e l'approccio anche migliore. Ancora il 37% propone attività gratuite ed ecco spiegate insomma la crescente popolarità dei consigli social a tema appuntamento a costo zero, perché diciamo che sono nati proprio dei veri trend che aiutano anche i più giovani o meno giovani comunque ad affrontare anche questo tema dei primi appuntamenti senza smenarci lo stipendio, no? Perché poi appunto ci smeni lo stipendio e magari resti anche lì con il cuore rotto, capita.

0: Happy and the Giants, l'abbiamo risentita qua su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, stati lì.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio Number One, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Tornati

0: Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, ma gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Questo Radio Number One, buon viaggio.
1: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
2: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: sempre più alte, e su TikTok per l'appunto, ma anche su Instagram, in realtà stanno spopolando questi video dove vengono considerate delle idee quasi a costo zero, in moltissimi casi proprio a costo zero. Per esempio, armarsi di foglie colori e seguire un tutorial di disegno su YouTube. Questa potrebbe essere un'idea per quello che consideriamo il primo appuntamento. Poi ancora una passeggiata nella natura con picnic. Beh, romantico, romantico. Visitare un museo o una galleria a ingresso gratuito. Qua bisogna capire se all'altra persona effettivamente potrebbe piacere. Poi, bellissimo, una serata a base di giochi da tavolo. No, vabbè, fantastico. Impazzirei. E ancora organizzare una gara di cucina con gli ingredienti che si hanno in casa. Non a caso, infatti, è arrivata anche una nota vocale.
1: Poi, carissima, sì, ci sono gli uomini come mio marito che sono lo 0,001%, che dicono che si mangia molto meglio a casa propria e quindi non si esce.
0: Vedi, è così, costo non zero, perché comunque qualcuno è andato a fare la spesa, però sicuramente molto più economico del ristorante. Tra l'altro, non è solo questione di risparmio, perché sempre secondo questa ricerca che è stata effettuata negli Stati Uniti, il 38% giudica in maniera più positiva chi organizza un appuntamento economico ma comunque pensato, cioè un qualcosa di originale. Invece

compagnia che in questo caso fa la differenza, vero? Chi assolutamente, io preferisco fare gli appuntamenti da sola, single, e ne vado fiera. Beh, sicuramente sotto quel punto di vista ci può essere un risparmio, anche se poi si rischia di spendere troppo per se stessi. This is Lady Gaga.

0: Kids, la voce quella di Lady Gaga. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Gioia infinita, Negrita, sono passati anche qui un po' di anni, 2008 per l'esattezza da quando è uscito questo disco che ancora oggi è iconico da ascoltare e cantare a squarciagola. Chiudiamo l'argomento degli appuntamenti per l'appunto dicendo che sicuramente sono cambiate le abitudini di una volta, ormai il rincaro della vita colpisce soprattutto i singoli in realtà, perché mi metto comunque nei panni di una persona che deve vedersi per un primo appuntamento, magari vuole fare bella figura, magari è abituato in un determinato modo, però bisogna fare considerazioni di un certo tipo, anche perché se magari stai uscendo per conoscere anche 2, 3, 4 persone contemporaneamente, inizia a essere complicato dal punto di vista economico. Poi chi dice: nei miei tempi si usciva per fare un giro insieme, non costava niente, non si pretendeva nulla, anche stare semplicemente su una panchina a parlare era il massimo. Beh sì, sicuramente anche questi momenti, se si riuscissero insomma ad avere anche oggi, sono poi quelli dove costruisci i ricordi più belli. Come siamo filosofici in questa domenica, arrivati anche alla fine di questa seconda ora insieme. Tra poco ritorniamo, voi state lì, non andate da nessuna parte.
1: Weekend number one, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Hello, è mezzogiorno su Radio Number One.
0: Radio Number One Notizie.
5: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il presidente della CEI.
6: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
5: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
7: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
8: No.
7: Mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
11: Weekend number one.

Si chiama qualcosa per te, è Ligabue ad aprire questa terza ora insieme, il weekend di Radio Number One, mezzogiorno e 5 minuti, con me Virginia fino alle 2 come sempre il sabato e la domenica, anche per aprire ufficialmente il momento del che cosa bolle in pentola. Eh sì, le vostre ricette giuste, sbagliate, facili, difficili, al 393-444-0444 con la promessa di non giudicare nessuno. Beh, noi alla fine non giudichiamo mai nessuno, anche perché sta

sicuramente una caratteristica di noi italiani, nel senso che siamo conosciuti in tutto quanto il mondo per celebrare questo momento, che unisce sicuramente le famiglie ed è comunque una tradizione che, se si riesce a portare avanti nel tempo, comunque mantenendo insomma quelli che sono i legami con famiglie, amici, strada permettendo, nel senso che se uno abita 4-5 ore diventa un attimino più complicato, allora poi è bello costruire ricordi anche in questo senso. Quindi tra poco aspettiamo i vostri messaggi e le vostre note vocali. I like you, c'è Post Malone, The Jacket, Radio Number One.

fissazione, perché in Cina c'è proprio chi passa anni a farle girare tra le mani. Ma che cosa succede? Diciamo che sembrano sicuramente delle normali noci, ma questo si chiamano wenwan, credo sia così, e sono fatte

0: My Son It, Marshmallow, riascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui, ovunque.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

invece c'è coda di 3 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla per traffico congestionato in direzione di Milano. Vi ricordiamo anche che Serravalle Scrivia in entrata è chiusa al traffico verso Milano per dei lavori.

0: attraversamento Dogana-Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, guidate con molta prudenza insieme a Radio Number One. Buon viaggio!
1: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

propri occhi e tenere tra le proprie mani. Chiaramente queste noci poi non sono fatte per essere mangiate, ma sono fatte proprio per essere collezionate. Più le tocchi, più le noci cambiano. All'inizio il gusto è chiaro e opaco, poi arrivano le mani, quindi il tempo e la manipolazione quotidiana, la superficie diventa progressivamente più liscia, più lucida e scura, quasi rossastra. Quindi

number one, è stata proprio lei a diventare, per meglio dire, l'artista più premiata nella storia dei Video Music Awards, per un totale di 33 premi. Diciamo sicuramente un numero incredibile. La classifica in realtà è ricca di personaggi, insomma, ormai anzi proprio delle vere e proprie icone del mondo della musica. A seguire troviamo Beyoncé con 30 premi, quindi secondo posto. Terzo posto per Madonna con 18 premi, quindi da Like a Virgin al bacio con Britney e Christina. Madonna, diciamo che ha regalato ai Video Music Awards momenti iconici, prima da solista, e insomma poi è diventata colei che ha creato un po' anche tutto quel filone di provocazione e reinvenzione, no? Poi nel 2026 conquista altri 7 premi in una notte, quindi sicuramente dei numeri pazzeschi che ci fanno rimanere ancora una volta senza parole. Tra poco scopriamo questa classifica che è ricca di nomi veramente importanti ancora oggi nel mondo della musica. Intanto c'è Fulminacci, l'ascoltiamo insieme, si intitola Maledetta.

0: Maledetto me, Fulminacci, ritorniamo tra poco con una grande canzone pazzesca, state qua.
1: Weekend number one.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: iperceramica.

proprio come effetto vocale. Diciamo che i produttori temevano che la Warner Bros. Avrebbe odiato poi l'effetto robotico, ma la cantante si oppose fermamente a modificarlo. Da quel momento in poi l'effetto vocale di Cher è diventato un marchio di fabbrica e ha aperto poi la strada all'uso di questo strumento tantissimo ancora oggi. Il singolo è arrivato al primo posto in oltre 23 paesi, incluso il Regno Unito, dove è rimasto a lungo, e gli Stati Uniti, dove è entrato nella Billboard Hot 100 proprio nel 1999, e ancora oggi è un piacere ascoltare questa canzone, ma soprattutto cantarla a squarciagola. Sì, sì, vabbè, magari insomma, se siete suonati come me, lo facciamo in maniera privata. Era l'appuntamento con la grande canzone, ritornerà a farci compagnia anche più tardi. Ora, detto tra noi, c'è Malika Ayana.

0: When nothing feels like home, it's good to know, know that you're not alone.
1: Kate Burns, riascoltate in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando dei Video Music Awards. Chi sono gli artisti più premiati? Allora, abbiamo citato Taylor Swift, primo posto, nessuno la sposta da lì, veramente un successo incredibile, 33 premi. Poi seguita da Beyoncé, 30, Madonna, 18 premi. Abbiamo ancora Lady Gaga e Justin Timberlake, 18 premi, si portano a casa al quarto posto entrambi. E ancora Eminem con 15 premi, si becca al quinto posto. Poi Peter Gabriel, 13 premi, sesto posto. Quindi nel 1987

un successo incredibile, e diciamo che poi negli anni, insomma, comunque un sesto posto assolutamente degno di essere noto. Tra poco continuiamo questa classifica, intanto ascoltiamo il disco degli Imagine Dragons su

0: Insieme si è fatta quasi l'una, tra pochissimo ci sarà un'altra ora da condividere, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Oh no.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
2: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
3: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
4: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
3: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
4: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
5: Buongiorno, sono le 13, Radio Number One.
0: Radio Number One Notizie.
6: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
7: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
6: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Weekend number one.

emozioni a metà tra l'entusiasmo e l'indignazione. I concerti phone free sono sempre più diffusi, ma io, il mio telefono di qua, di là, di su, di giù. Io sono assolutamente pro a questa iniziativa, intanto perché sono quei video che non riguardi mai, mai sul telefonino, quindi ne fai, fai fotografie, vabbè, per metterli chiaramente anche sui social, però comunque da tenere sul telefono non li riguardi mai, occupano un sacco di memoria. E poi mi sono resa conto, anche andando in giro, mi è capitato di andare in alcuni parchi divertimenti di recente, che sono sempre lì tutti con questo telefono a fare video. Ma perché? E non si rendono conto di quello che succede intorno, cioè nel senso

0: Yes, con Dynamite su Radio Number One. Torniamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Tolle è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
13: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

novità che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Number One. 13 e 30 minuti con me Virginia per la prossima mezz'oretta. È il momento in cui stiamo parlando di questa notizia che sta facendo discutere parecchie persone, perché sempre più artisti vietano i telefonini durante i loro concerti. Diciamo che l'ultimo caso è quello di Phoebe Bridgers nel suo The Lost Tour, che accompagna un album scritto insomma dopo la morte del padre che è venuto a mancare.

sicuramente discutere, ma in eventi come questi alle persone viene chiesto di infilare il proprio cellulare in un astuccio con un lucchetto automatico e successivamente viene poi ripreso all'uscita. Quindi niente foto, niente video, niente messaggi per tutta la durata di quello che è lo spettacolo. Non è un caso isolato, perché secondo i dati che abbiamo nei primi tre mesi del 2026, gli eventi senza telefono hanno già superato un terzo di tutti quelli registrati nel mondo durante l'intero 2025. Quindi è vero che fa discutere, perché c'è chi dice no, ma il mio telefonino perché devo abbandonarlo, lo voglio con me nella mia tasca se succede qualcosa, ma se viviamo di sedi, ma lo sapete come va a finire, giusto? Davon Top.

0: ogni istante viene messo sicuramente al muro, e l'esperienza cambia davvero, perché comunque anche l'artista che è lì non vede solamente un ammasso di telefonini e di flash, ma vede delle persone che sono entusiaste di essere lì a cantare insieme. Quindi è sicuramente un punto di vista da controllare, eh? Occhio al progetto senza telefonini su un luogo pubblico. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

insieme qua in diretta su Radio Number One. L'appuntamento era quello con la grande canzone che continuerà a farci compagnia anche nella prossima ora. Adesso la novità è quella di Sienna Spyro e si chiama Great Expectation. L'ascoltiamo su Radio Number One.

0: insieme. L'appuntamento, come ogni sabato, ritorna dal prossimo a partire dalle ore 10. Voi però non andate da nessuna parte, no, rimanete qua, perché tra pochissimo già pronta al Vise per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Noi invece ci sentiamo sabato, ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: E sono le 14, questa è Radio Number One.
9: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati, ecco i titoli. OpenAI si è dimesso. David Robinson, responsabile della sicurezza, che in una lettera aperta critica la gestione non sicura delle tecnologie pericolose e la corsa a sistemi sempre più potenti. Vladimir Putin minaccia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine come ritorsione per gli assalti alle raffinerie russe. Il cancelliere tedesco Merz, in visita a Kiev sotto le bombe, promette 1 miliardo di aiuti militari. Maxi incendio all'alba in un camping a Peschiera del Garda, ha distrutto bungalow e auto. Diversi turisti sono stati ricoverati con un caso di ustioni di terzo grado. Vittorio Sgarbi è stato ricoverato in condizioni gravi dopo un improvviso peggioramento, nonostante una visita medica poche ore prima al Gemelli. Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain dopo il diluvio che c'è stato. Kimi Antonelli conquista il secondo posto, allungando in classifica mondiale. Lewis Hamilton completa il podio con un grande recupero. Per il momento è tutto, buona continuazione.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
10: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
11: No.
10: Mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
14: Weekend number one.
8: Ladies and gentlemen, ben trovati. Buona domenica a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Questa è Radio Number One. Questo è il Weekend Number One pomeridiano. Dopo aver passato le ultime 4 ore con la nostra Virgie, che ci ha fatto compagnia fino a pochi minuti fa, adesso è il mio turno fino alle 18. Quindi per le prossime 4 ore staremo insieme. Tutti i vari aggiornamenti che arrivano, magari dal mondo dello sport, anche se Formula 1 e MotoGP ci hanno già regalato i risultati di questa domenica. In ogni caso, racconteremo tutto quello che è successo. E non soltanto, perché ci sono anche degli aggiornamenti dal mondo e dall'Italia in linea generale. Ma come sempre vi dico, ogni volta che ci ascoltiamo, ogni volta che stiamo insieme, la cosa più importante che ci tiene compagnia nel corso di queste nostre 4 ore pomeridiane in compagnia, per l'appunto, è la musica. E allora iniziamo con il primo singolo di oggi, quello di Giorgia, si chiama Parafulmini.

Fulmini è il suo nuovo singolo che anticipa la riedizione del suo album che ha pubblicato l'anno scorso. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One in apertura di Weekend Number One in salsa pomeridiana. Ben trovati ancora una volta da Alvise Salerno. Non so tra l'altro se magari qualcuno di voi è andato ad ascoltare dal vivo Giorgia, perché ci sono stati questi concerti, continueranno ad esserci, legati proprio al tour che sta portando avanti nei vari palazzetti. C'è stata la data proprio 24 ore fa, 48 ore fa, all'Unipol Dome, che è questa nuova struttura milanese, e sono stati ospiti Rama, Annalisa. È stata una serata incredibile, almeno da quello che si è visto sui social, perché poi personalmente non sono andato, quindi non so parlarvene, ma da quello che si è visto attraverso i video pubblicati da chi c'è stato, sono state delle esibizioni, quelle di Giorgia nel corso di questa serata e anche dei suoi concerti precedenti, davvero di un altro livello. Stiamo parlando di un artista di una elevata caratura internazionalissima, e quindi contenti che sia italiana. Continuiamo con la musica, per l'appunto, Magic Rude.

con Mercy, scusate, mi sono confuso tra nome e canzone. Vabbè, bello, abbiamo iniziato veramente alla grande. Radio Number One, Weekend Number One in salsa pomeridiana. Ben trovati, io sono Alvise Salerno, sono quello che confonde i nomi con i titoli delle canzoni, ma va bene anche così. Del resto è domenica, è la giornata in cui tutto, bene o male, è consentito, anche poter mangiare delle cose che solitamente durante la settimana non mangiamo, durante i nostri pranzi, le nostre cene. Magari la domenica pranzo, il sabato sera ci lasciamo un attimino più andare. Per esempio, nel mio caso ho ordinato una poke o una poke, chiamatela come volete, e parlando con la Virgi prima che andasse via, lei mi ha detto: no, io guarda, sushi, poke, che alla fine è soltanto riso con un paio di ingredienti, non le mangio. E quindi volevo chiedere a voi, dato che l'orario è quello giusto, qual è quel cibo che voi, esattamente come la Virgi con le poke e con il sushi, non potete sopportare. 393 444 04 44, ditemelo, tra poco vi leggo.

0: Lopez con la sua single soon su Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove le code sono lunghe 3 chilometri a causa di lavori in corso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Andiamo poi sulla 7, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, e anche in questo caso purtroppo si sono create delle code a catena. Attenzione anche sulla 8 Milano Varese, dove le code, il traffico è tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. A 13 adesso, code e disagi allo svincolo di Ferrara Sud, quindi stiamo parlando della Bologna-Padova, e poi ancora a 4, dove c'è stata la perdita di carico di un autotrasportatore che sta causando dei disagi tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A9, dove il traffico è tra Como Centro e il Lago in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Seguite il flow, seguite il flow. La voce quasi angelica di Olivia Dean con la sua Baby Steps su Radio Number One, 14:30. Poi di Olivia Dean ne dobbiamo anche parlare, perché nelle ultime 24 ore, anzi 48 ore, perché la notizia è di due giorni fa, è venuta fuori per l'appunto una notizia che la riguarda, ma non è questo il caso, anzi il momento, ne parleremo nei prossimi minuti. In questo momento noi dobbiamo parlare dei cibi che proprio non riuscite a sopportare, quelli che dite no, io questo non lo mangerei mai e poi mai. 393-444-0444, sentiamo una nota audio, vai.
1: Buon pomeriggio, io sono come la Virgi, contro poke, poke, quelle robe lì, riso cantonese, eccetera, eccetera. Amo alla grande la pizzoccherata con una bella polenta taragna. Saluti a tutti da Gigetto.
0: Buona. Ho visto l'altro giorno una puntata di non so quale programma, non so in quale canale TV, ma è spuntata sta cosa. C'era Gio Bastianic che faceva da giudice, dove giudicava tutte le varie pizzoccherie della Valtellina. Ma ragazzi, una quantità di pizzoccheri di una bontà.

0: Che si è appena conclusa, siamo arrivati all'autunno, ma comunque le canzoni rimangono, come questa Magnetic dei The Bowser.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: canzone che è tratta dall'album che arrivò subito dopo il grande successo di True, che ovviamente fu pubblicato l'anno precedente, quindi nel 1983. A distanza di un anno, per l'appunto, gli Spandau pubblicano il quarto album, si chiama Parade, e all'interno di questo album, per quanto mi riguarda, ci sono delle canzoni molto molto belle, come per esempio I'll Fly For You, che è un capolavoro degli Spandau e in generale uno dei grandi successi pop della musica mondiale di quel decennio. Però in generale, ecco, se proprio si deve essere onesti e sinceri, True è un album che nella sua totalità ci ha regalato Gold, ci ha regalato per l'appunto la stessa True, e poi in realtà nell'album successivo With The Pride non ha fatto malissimo, soprattutto in Italia, però comunque rimane un album, diciamo, di passaggio, che poi ha portato direttamente nel 1986 a Through The Barricades, altro album con altre mega hit clamorose e mondiali che ancora oggi ascoltiamo e apprezziamo con tutto il cuore, tutta l'anima musicale che abbiamo in corpo. Torniamo alla musica italiana, lo facciamo con Safe e la sua Parlar d'amore.
1: Che bello!

Con Kendrick Lamar, era il 2017 quando pubblicavano insieme Don't Wanna Know e l'abbiamo riascoltata qui su Radio Number One, dove adesso in chiusura della prima ora c'è anche Teddy Swims con The Door.

0: Insieme ci ha pensato Teddy Swims con la sua The Door.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Amiche di Radio Number One, sono le 15.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Treviso una babysitter 22enne è indagata dopo la morte di un bambino di un anno avvenuta ieri mentre era l'unica adulta presente in casa. La ragazza ha dichiarato di aver tentato di rianimare il piccolo dopo che era diventato cianotico. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. L'ex insegnante Elena Maraga, licenziata da un asilo per la sua attività su OnlyFans, ha annunciato oggi sui social network la sua intenzione di tornare a insegnare, affermando di non preoccuparsi del giudizio dei genitori. David Robinson, responsabile della sicurezza di OpenAI, si è dimesso ieri pubblicando una lettera sul The Atlantic in cui critica la gestione non sicura delle tecnologie pericolose e la cultura aziendale focalizzata solo sulla velocità. Gran Premio del Bahrain. Max Verstappen ha vinto la gara dopo le difficoltà causate dal maltempo. Kimi Antonelli si è classificato al secondo posto, allungando in classifica mondiale sul diretto inseguitore George Russell, mentre Lewis Hamilton ha completato un grande recupero con la sua Ferrari, raggiungendo il podio. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Weekend number one.

Annalisa Madame con Amica su Radio Number One in apertura della nostra seconda ora insieme, domenica 4 ottobre 2026. Io sono Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia anche in questa giornata dove la musica è assoluta protagonista, questo ormai lo sappiamo. Torniamo indietro a qualche anno fa, era il 2020 quando Purple Disco Machine e Sophie and the Giants ci regalavano questa canzone che è stata una vera hit, si chiama Hypnotize.

A quanto pare, tra poco tornerà anche Chaperone con delle nuove canzoni, con dei nuovi singoli. Noi qui su Radio Number One alle 15.14 abbiamo appena ascoltato quello che è stato forse fino ad ora il suo grande successo, vale a dire Good Luck Baby. Adesso invece torna John Legend con Daylight.

0: Siamo vicini ad Halloween 2026, l'abbiamo riascoltata con piacere, chissà quante altre volte la riascolteremo. The Dead Dance, Lady Gaga.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio number one.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
5: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
6: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori e viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Iniziamo andando sulla A50 perché c'è stato un veicolo in avaria che ha bloccato il traffico tra Settimo Milanese, SS11 San Siro Fiera e Baggio Cusago via Zurigo, zona industriale, per andare verso la A1, e proprio a causa del recupero di questo veicolo in avaria si sono create delle code a tratti che in questo momento però si stanno diradando sempre di più, quindi per fortuna siamo già in una fase di recupero della situazione. Sulla A4 nel tratto Milano-Brescia, code a causa di pedoni su strada tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia, mentre invece sulla A7 Milano-Genova le code sono tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Chiudiamo con la A8 Gallarate-Gattico, dove a causa di un veicolo in avaria, anche in questo caso, ci sono dei disagi tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione dell'autostrada Milano-Varese, quindi della stessa A8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
11: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica a sua moglie e a sua figlia, anche alla piccolissima Sveva, su Radio Number One, 15:30. Ben trovati da Alvise Salerno in questa domenica 4 ottobre 2026, in cui è arrivato il momento di capire che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore. Lo facciamo come sempre con i nostri amici di Trebi Meteo attraverso il sito trebimeteo.com e scopriamo, perché proprio questa cosa spunta in home page. Bellissimo il titolo che ci danno i nostri amici Trebi Meteo: è la circolazione si vivacizza, in settimana tornano piogge e temporali anche forti, che bello! E soprattutto questi temporali arriveranno nella giornata di giovedì 8 ottobre, quindi mi raccomando attenzione all'8 ottobre, a giovedì, perché quella sarà una giornata in cui bisognerà portare gli ombrelli con sé. Ma in realtà i primi temporali, in questo caso un pochettino lievi, arriveranno mercoledì, quindi mercoledì 7 ottobre nel pomeriggio ci saranno i primi temporali. In ogni caso preparatevi, perché questa settimana torna a piovere. Cambio di stagione, mod on.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

2 su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni. Ben trovati da Alvise Salerno. A proposito di Oasis, voglio dare una notizia a tutti quelli che magari non sono riusciti ad acquistare il biglietto per le 3 date del prossimo anno, ammesso che vogliano farlo ancora, visti anche i prezzi. Io il mio sono riuscito a prenderlo grazie a uno dei miei migliori amici che si è messo lì, stava lavorando. Ragazzi, ci

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una confezione da 1 chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. 1 litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, le 16 in punto.
0: Radio Number One notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Matteo Renzi, leader di Italia Viva durante la Leopolda, ha invitato i centristi e i riformisti di Forza Italia a lasciare il partito e unirsi a lui, dichiarando che le porte sono aperte e che si aspetta dei segnali a breve. Ha anche commentato sulla premier Giorgia Meloni, affermando che o va al Quirinale oppure va a casa. Un uomo a Torino ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni che è riuscita a fuggire con la figlia di 1 anno rifugiandosi dai vicini. L'aggressore si è poi suicidato lanciandosi dal balcone del condominio. Una babysitter di 22 anni è indagata a Treviso per la morte di un bambino di 1 anno avvenuta mentre era l'unica adulta presente in casa. La giovane ha dichiarato di essere sotto shock e di aver tentato di rianimare il piccolo dopo che era diventato cianotico. L'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso. Elena Maraga, l'ex insegnante licenziata da un asilo per la sua attività su OnlyFans, ha annunciato sui social la sua intenzione di tornare a scuola, dichiarando di non preoccuparsi delle opinioni delle madri e dei padri. David Robinson, responsabile della sicurezza di OpenAI, si è dimesso, criticando in una lettera aperta pubblicata sul The Atlantic la gestione non sicura delle tecnologie pericolose e la cultura aziendale troppo focalizzata sulla velocità. Per il momento è tutto, buona continuazione.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
10: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
11: No,
10: mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Luce o Gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
14: Weekend number one.

Sienna Spyro, Great Expectation, in apertura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One pomeridiano. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è Radio Number One, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24 con tutti gli aggiornamenti anche nel corso del weekend, soprattutto nel corso del weekend, dal mondo dello sport. Allora, noi sappiamo perfettamente che in MotoGP quest'oggi ha vinto di nuovo Marc Marquez, in Formula 1 non ha vinto Kimi Antonelli, ha vinto Max Verstappen, ma comunque Antonelli è arrivato secondo. Nel mondo del tennis siamo fermi come Italia nei vari tornei che ci sono in corso. C'è quello di Pechino, dove proprio pochi minuti fa è terminata la partita tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, Sasha Zverev, e Djokovic ha vinto contro colui che quest'anno è riuscito a conquistare due slam, quindi insomma un grande risultato per un giovincello, 39 anni per Djokovic, 39 primavere come si dice in questi casi, che approda in semifinale nel torneo di Pechino, dove praticamente non ha mai perso, sono 32 vittorie consecutive per lui in questo torneo. E ragazzi, non ci sono Alcaraz e Sinner in questo torneo, quindi Djokovic forse avrà la strada spianata per l'ennesimo

Lazza il buio davanti che ci ha raccontato in questa canzone appena ascoltata su Radio Number One, dove voglio approfittarne per salutare tutti coloro anzitutto che ci hanno scritto al 393-444-0444 un saluto, un messaggio in questa domenica molto molto colorata, grazie al sole, grazie al bel tempo e grazie a tutti quanti noi che chiaramente animiamo questo mondo. Ma voglio salutare Enrico in particolar modo, che ci scrive da Cervia. Che bel posto Cervia, spero di tornarci presto. Emilia Romagna, ecco, giusto per dare anche la geolocalizzazione.

0: Damiano David con Tyla e Nile Rodgers, Talk to Me su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
3: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
2: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
3: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono delle code tra Desenzano e Brescia Centro in direzione della stessa Brescia. Sulla A7 invece Milano-Genova, le code sono tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano, mentre invece ci sono dei disagi sulla A27 tra Fadalto, Lago di Santa Croce e la Barriera di Belluno in direzione della stessa Belluno. Sulla A26 traffico tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova Voltri, mentre invece sulla A12 attenzione a del traffico tra Santo Stefano di Magra La Spezia, A15 Parma La Spezia in direzione di Rosignano. Andiamo ancora avanti con la A57, dove le code sono tra la A27 e Terraglio in direzione sempre dell'allaccio tra la A57 e la A4, e poi ancora aggiornamenti che arrivano dalla A14, dove il traffico è tra il ramo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della Milano-Napoli. Chiudiamo con la A1 nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Naira Star su Radio Number One, 16:30 quasi, tra qualche secondo saranno le 16:30. Ben trovati da Alvise e Salerno su Radio Number One, dove adesso parliamo a tutti quelli che viaggiano in generale, prendono aerei, partono, vanno, vengono, insomma fanno tutto quello che devono fare per godersi la vita. Ecco, sappiate che dopo 13 lunghi anni di trattative sono arrivate, anzi arriveranno a brevissimo, le nuove regole dell'Unione Europea sui bagagli a mano, e ci sono delle novità importanti. Partiamo da quella che probabilmente interessa a tutti, vale a dire quella che riguarda il bagaglio a mano, quindi la nostra borsa personale. Sarà gratuita, quindi non dovremo più pagare per questo bagaglio a mano. Ci sono alcune compagnie, lo dico perché magari qualcuno dice ma non è vero che si paga sempre. No, attenzione, alcune compagnie fanno pagare il bagaglio a mano, quindi questa cosa verrà completamente abolita. Tra poco continueremo a dare nuove informazioni su questo fattore aereo, perché è molto molto importante. Però già da adesso vi dico che queste nuove norme entreranno in vigore a partire da ottobre 2027, quindi la prossima sarà l'ultima estate con il vecchio regolamento. The Weeknd adesso.

0: su Radio Number One, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

con Fields of Gold, era il 1993 ed era un periodo in cui gli artisti si mettevano in gioco e soprattutto giocavano con le parole, giocavano con la musica, giocavano con tutti gli elementi che questo meraviglioso mestiere mette loro a disposizione, ovviamente quando c'è della sostanza artistica alla base. Nel caso di Sting, lui ha messo in mezzo a questa composizione anche una cornamusa che è stata suonata da Catherine Tickell, che è una musicista meravigliosa, ma in questo brano ne aveva dato prova. Tra l'altro, una canzone che Sting scrisse ispirato dai colori al tramonto in un campo d'orzo che era situato più o meno vicino alla casa che aveva appena acquistato. Stiamo parlando di una casa presa ovviamente nelle zone dove lui viveva in quel periodo, quindi Gran Bretagna, ed è una canzone contenuta all'interno di un album che anche in questo caso è stato un album molto molto apprezzato, molto venduto, che si chiama Ten Summoner's Tales, un po' un gioco di parole anche mettendo in mezzo il suo nome, che ovviamente non è Sting, quello è il nome d'arte. Vabbè, comunque, in ogni caso è un bellissimo progetto che dovete assolutamente recuperare, che anche qua in Italia è stato ascoltatissimo, proprio tutto l'album in generale, positivo anche per la recensione, quindi apprezzato sia dalla critica sia dal pubblico. Grande, grande canzone quella che abbiamo ascoltato adesso su Radio Number One, grande artista che adesso segue Sting, vale a dire Ligabue, ascoltiamolo.

la musica commerciale dei Coldplay, Viva la Vida, su Radio Number One, il brano che poi li ha lanciati nel grande mercato internazionale una volta per tutte. Invece chi c'è da tanto tempo ormai nella musica internazionale a grandi livelli è lei, Ariana Grande.

0: We Can Be Friends, Ariana Grande su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
9: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
10: Radio Number One notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha accusato un malore durante la sagra del vino di Marino ed è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma. L'episodio è avvenuto mentre assisteva ad una cerimonia nella Basilica di San Barnaba. Donald Trump ha nominato Jay Clayton come responsabile della nuova Super Intelligence Force, task force dedicata al coordinamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale per mantenere la leadership tecnologica statunitense. Durante la Leopolda, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha lanciato un appello ai centristi di Forza Italia, invitandoli a unirsi al suo movimento. Ha inoltre dichiarato che la premier Giorgia Meloni o va al Quirinale oppure va a casa. A Torino un uomo ha tentato di uccidere la compagna 31enne, che è riuscita a fuggire con la figlia di un anno, rifugiandosi fortunatamente dai vicini. L'aggressore si è poi suicidato lanciandosi dal balcone del condominio. A Treviso una babysitter 22enne è sotto indagine dopo la morte di un bambino di un anno in sua custodia. La giovane ha dichiarato di aver tentato di rianimare il piccolo dopo che era diventato cianotico. L'autopsia stabilirà le cause del processo. Per il momento è tutto, buona continuazione.
11: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
12: Evviva!
11: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
12: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
13: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
14: Polizze assicurative di Ready On Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
15: Weekend number one.

Giovanetti da Alvise e Salerno, ancora insieme per la prossima ora, per i prossimi 60 minuti staremo insieme, ma il weekend number one non è che finirà quando ci saluteremo, perché poi continuerà come ogni domenica insieme allo zio Nasti, che non vedo l'ora di a cui non vedo l'ora di dare il timone di comando, perché sono curioso di vedere lui che cosa ci ha preparato per la giornata di oggi, per questa domenica, per allietare la nostra domenica fino ad arrivare ad ora di pranzo. Allora, io non so cosa farà lo zio Nasti più tardi, quello che so però è che la domenica è un giorno curioso, è un giorno curioso perché è un giorno in cui ci si può rilassare, è un giorno in cui si può stare insieme alle persone care, magari con la propria partner si potrebbe stare insieme, qui parlo a tutti i maschietti, anche a tutte le donne per carità, ognuno ha i propri gusti, e magari in quel caso si potrebbe sfruttare la domenica per vedere qualcosa di nero, come la descrive Zucchero in questa canzone. E allora, perché non mettere anche la colonna sonora a questa nostra vista nera? Vedo nero, vai Zucchero, pensaci tu.

male che è arrivato Sam Fender con People Watching, perché spiegare cosa volesse dire zucchero con vedo nero era molto complicato. Molto più facile invece ascoltare la storia che ci hanno raccontato in Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One.

0: Is It Love, anche lei ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Tolle è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova con un incidente tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Sulla A14 invece code allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste invece il traffico alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. A12 Genova-Rosignano dove il traffico è tra Rapallo e Genova-Nervi in direzione di Genova, mentre invece c'è il traffico sulla 8 e tra Gallarate Ovest e per l'appunto la Milano Varese per andare verso la stessa A8. Andiamo ancora avanti con del traffico tra Faenza e Imola in direzione di Bologna e poi sulla 4 Milano Brescia incidente tra Grumello e Seriate in direzione di Milano che sta causando delle code a tratti. E poi ancora altro incidente sulla 13, così come attenzione al tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno perché c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code. Chiudiamo con la A10 dove a causa di animali su strada ci sono delle code tra la A26 Genova Voltri Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

Isn't Ready su Radio Number One alle 17:30, scattate in questo preciso istante. Stiamo godendo con della buonissima musica in questo nostro pomeriggio, ennesimo pomeriggio da passare insieme anche in questo 4 ottobre 2026, che sarà l'ultima domenica di ottobre dove non ci saranno partite di calcio, almeno per quel che riguarda i campionati vari ed eventuali. Quindi settimana prossima torneremo a raccontare le partite di Serie A insieme a tutto il resto dello sport. Nel frattempo però continuiamo a goderci la nostra bella musica.

Dedichiamo questa canzone molto molto intensa e tutte le canzoni più belle, più potenti che abbiamo a nostra disposizione a tutte le ragazze della ginnastica estetica del gruppo del Mediterraneo che stanno tornando da Cipro con la medaglia di bronzo al collo. Ci stanno ascoltando tornando a Brescia. Brave, brave ragazze.

0: L'anno prossimo potremo ascoltare anche questa canzone, o perlomeno chi andrà al concerto di Harry Styles potrà ascoltare anche questa canzone che si chiama American Girls. Nel frattempo l'abbiamo ascoltata su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Fantasy su Radio Number One, la nostra grande canzone delle 17:45, e in questi casi è davvero, si parla davvero di grandi canzoni, questa in particolar modo composta da Morris White, che purtroppo è scomparso un po' di anni fa e che tra l'altro è stata ispirata ad un film che mio papà mi ha fatto scoprire, vale a dire Incontri ravvicinati del terzo tipo. Mi ricordo addirittura che mio papà aveva la cassetta di questo film e me lo fece vedere proprio in cassetta. Comunque, al di là di questo, Morris White decise di scrivere questa canzone, e pensate, per una sola canzone furono impiegati 3 mesi di lavori, cioè solitamente adesso una canzone pure con l'intelligenza artificiale si fa in 10 secondi. Fantasy invece gli Earth, Wind & Fire la fecero in 3 mesi, quindi stiamo parlando di 90 giorni per creare questo brano. Tra l'altro ne voglio approfittare, non mi capita mai, però una volta che ce l'ho qua a disposizione lo faccio, ne approfitto perché questa era la canzone preferita del mio primissimo editore, quindi dovete dare la colpa a lui, non si può più fare purtroppo, e quindi gli mando un abbraccio ovunque lui sia, perché è stato lui a farmi amare ancora di più gli Earth, Wind & Fire. Un piacere riascoltarli oggi su Radio Number One, così come un piacere riascoltare anche Malika Ayane, che sarà nostra ospite il 7 ottobre agli Spacca Notizie. L'ascoltiamo con Detto Tra Noi su Radio Number One.

0: Quintale, ragazzi, io che colpa ne ho se adesso dobbiamo salutarci? Devo passare il testimone allo zio Nasti, ci sta aspettando, lui è già pronto, collegato, bello, tranquillo e beato per portare avanti questa nostra programmazione di Radio Number One per le prossime ore del weekend Number One. Ma da parte mia è davvero tutto, quindi io lascio il timone di comando a lui. Dalvis e Salerno, come detto, non c'è più altro da fare, ci sentiamo sabato e domenica prossima sempre dalle 14 alle 18 e sempre solo su Radio Number One. Ciao ragazzi.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
3: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
4: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
5: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
6: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
7: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
8: Ascolta i nostri podcast.
7: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
8: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No,
9: mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
13: It's the weekend!
14: Weekend number one.
15: It's the weekend! Buona domenica sera a tutti, è l'ultima parte del weekend con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, che vi rinnova la buona serata. Ringrazio il buon Alvise Salerno che mi ha passato il testimone, che vi porta fino alle 21. Quindi direi che possiamo cominciare con l'ultima parte del weekend number one.

Sky con Animal su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti. L'ultima parte del Weekend Number One, la coda, l'appendice, l'aggiunta, il supplemento, la chiusa, la postilla, ditelo un po' come vi pare. Le tre orette con Francesco Nasti, con lo zio Nasti che vi porta fino a sotto le coperte. Prima però voglio ringraziare, voglio salutare ufficialmente tutti i colleghi del Dream Team del fine settimana che vi tengono compagnia. Dagli Scombricolati sabato mattina, Pat Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, per poi passare a Virginia, la Virgi, che si è occupata delle due mattine di sabato e di domenica, Alvise Salerno del pomeriggio sia di sabato che di domenica. Poi, come dimenticarmi di Manuela Doriani, che è stata in solitaria questa domenica in mattinata, come per esempio anche Stefano Federici ieri sera con la Play One. Li ho salutati veramente tutti, ma adesso tocca a me portarvi fino alle 21 con, come al solito, un programmone, un piccolo magazine, un sacco di curiosità, tanti spunti per iniziare a chiacchierare assieme. Beh, intanto vi do il contatto diretto, se non l'avete ancora segnato registratevelo sul telefonino 393 444 0444, il nostro contatto per mandarci messaggi WhatsApp che poi cercherò di leggere anche in onda. Vi do il primo spunto e ve lo dico anche al volo: parleremo tra poco di vacanze in cui si spende poco. Iniziate a fare mente locale e tra qualche minuto vi do tutti i dettagli. Intanto torniamo alla musica, tanta musica anche in questa serata. Elton John e Dua Lipa con Cold Heart.

0: Christmas.
1: Il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Miss Italia, su Radio Number One. Come promesso qualche minuto fa, iniziamo parlando di viaggi, perché in Cina si sta festeggiando quella che è una grande settimana che unisce la festività nazionale e quella della Settimana d'Oro, cioè quella in cui si festeggia la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, e anche il Mid Autumn Festival. Insomma, queste due feste molto importanti proprio in questi giorni fanno viaggiare moltissimo i cinesi. Anzi, le previsioni qualche giorno fa parlavano di volumi di viaggio ai massimi storici, con milioni di persone pronte a spostarsi in tutto il paese. Però c'è un dettaglio molto curioso, cioè viaggiare di più non significa necessariamente spendere di più. Anzi, per tutte le stime che hanno fatto, e loro sono precisissimi su queste cose, i cinesi stanno scegliendo vacanze più lunghe, itinerari più ambiziosi, ma contemporaneamente cercano hotel e soluzioni di fascia media, cioè cercano di fare un po' economia, giustamente. Nel 2025, quindi parliamo dell'anno scorso, la spesa media per viaggio era scesa a circa 911 yuan, sarebbero più o meno 120 euro, il livello più basso degli ultimi 3 anni. Il governo cinese quindi cosa sta cercando di fare? Di trasformare questo enorme movimento turistico in maggior consumo, iniziative culturali, servizi potenziati a livello di spostamento, quindi di ferrovie, di pullman, eccetera eccetera. Però questa situazione crea un paradosso, cioè più persone viaggiano ma spendono individualmente di meno. Ora, molto semplicemente, mi piace questo spunto, ma vi chiedo: qual è stata la vacanza in cui avete speso di meno? Dove siete andati? Con chi eravate? Scrivete.

0: Selena Gomez in the Dark. Siamo partiti dalla settimana d'oro d'ottobre, c'è la festa nazionale cinese in cui si muovono un sacco di cinesi e lo fanno in maniera low cost, per chiedervi invece qual è stata la vostra vacanza low cost, quella in cui avete speso di meno. Allora, un messaggio al volo, poi con calma leggiamo anche tutti gli altri. Gianluca da Bobbio, provincia di Piacenza, mi scrive: estate 2012, vacanza in campeggio selvaggio in Croazia con due amici, tenda bucata, viaggio in utilitaria, dieta basata interamente su scatolette di tonno e pane. Io sfido chiunque all'ascolto a pensare al passato, l'abbiamo fatto tutti, bellissimi questi ricordi, dai. 10 giorni di mare spettacolare, in tutto abbiamo speso 85 euro a testa, benzina compresa. Io continuo a leggervi, voi continuate a scrivermi, torno tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Scopri il castello delle zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
7: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Radio Number One è dove

0: Amore.
1: Saif, parlare d'amore. D'amore non parliamo in realtà in questa primissima parte del nostro weekend number one, ma stiamo parlando di vacanze, di viaggi low cost. E allora leggo i vostri messaggi a proposito delle vacanze in cui avete speso di meno nella vita. Andiamo a Fregona, provincia di Treviso, da Maddalena che scrive: ciao a tutti, il mio record è stato un weekend a Budapest 5 anni fa. Troviamo un volo andata e ritorno a 19 euro totali e un piccolo ostello in centro a 10 euro a notte. Abbiamo girato tutta la città a piedi, cibandoci solo di, ecco, adesso viene il difficile, langos caldi e trdlnik presi per strada. So che ho sbagliato la pronuncia, ma spero che qualcuno abbia capito di cosa si tratta. In 3 giorni abbiamo speso meno che a fare una cena fuori e un paio di aperitivi nel weekend da noi. Vero! Da noi, se ti va bene, esci a cena, sono 30-35 carte a testa, eh? Invece, quando vai all'estero ti rendi conto che sono pochi, però ci sono ancora dei posti in cui si spende molto meno. Vado a Varzi, provincia di Pavia, da Corrado che scrive: la mia vacanza più economica in assoluto è stato uno scambio d'appartamento. Ho prestato la mia casa in collina a una coppia di ragazzi spagnoli e loro ci hanno dato il loro appartamento a Valencia per una settimana, pagato solo il volo e la spesa al supermercato. Direi perfetto. E chiudo col messaggio di Giacomo che scrive: un'estate i miei genitori ci hanno mandato un mese intero dagli zii in campagna in Umbria per dare una mano con la vendemmia e l'orto. Spesa totale 0 spaccato. In compenso sono tornato a casa ingrassato di 3 kg e con una scorta di vino e olio per tutto l'inverno. E lì c'è anche guadagno. Cioè non è solo vacanza low cost, ma ci guadagni anche. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to-

Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Number One. E adesso voltiamo decisamente pagina, perché lo sapete, all'interno di questo piccolo magazine che vi costruisco durante l'ultima parte del Weekend Number One ce n'è un po' per tutti i gusti, quindi siamo partiti dai viaggi. Adesso una notizia che sta a metà tra il mondo animale e quello tecnologico, perché in Australia arrivano gli antisquali tecnologici. Sì, sapete che lì, insomma, il problema degli squali si fa sentire, sì, non ci sono tantissimi attacchi, perché poi forse fanno scalpore, ma sono meno di quello che uno poi può pensare, però insomma, bisogna stare un po' più attenti. Quindi nel New South Wales stanno utilizzando un sistema che combina droni, telecamere e dispositivi intelligenti di cattura. E cosa fanno? I droni sorvolano le spiagge e individuano la presenza degli squali in tempo reale. E già questa è una bella notizia, perché insomma, con la visione dall'alto, con questi droni che continuano a viaggiare, uno si può rendere conto in tempo reale dove sono gli squali, perché si vedono, si vede la pinna. Poi il sistema permette anche di raccogliere informazioni sui movimenti degli animali per capire un po' effettivamente dove vanno, dove si muovono, come si muovono. Parallelamente vengono utilizzate le cosiddette smart drum lines, che possono catturare temporaneamente uno squalo e permettere agli esperti di identificarlo e poi rilasciarlo. L'obiettivo, oltre a quello di tutelare i bagnanti dagli squali, è quello di evitare le tradizionali reti antisqualo, che poi purtroppo ammazzerebbero l'animale. E tra l'altro non soltanto gli squali, ma potrebbero intrappolare anche altri animali marini come le tartarughe, come i delfini, quindi si evitano problemi più grossi. Il sistema tecnologico ovviamente non convince tutti, perché alcuni surfisti, alcuni sostenitori delle misure tradizionali chiedono maggiore protezione, ci dicono: se li vedete fateli fuori, perché non si sa mai. Insomma, la spiaggia del futuro in Australia sarà sicuramente molto più tecnologica, perché sarà sicuramente sorvegliata molto di più dai droni. Poi come faranno a tutelare i bagnanti dagli squali è ancora da decidere. Fatto sta che è una bella applicazione della tecnologia per la tutela sia degli animali che dei bagnanti.

0: Prima di scoprire assieme qual è la prima grande canzone che ci tocca questa sera, volevo salutare il direttore di programmazione, perché allora la programmazione della domenica sera viene stampata su dei fogli riciclati, ok? E questa è una bellissima cosa, complimenti a tutta la redazione, tutta l'organizzazione di Radio Number One, perché lo facciamo un po' in tutti gli uffici. Però mi è capitata questa cosa: c'è una stampa gigante dietro al foglio che sto leggendo con la programmazione, dove c'è un'immagine dei Doors stampata, così, vabbè, è una curiosità, però mi ha fatto piacere, una botta, ho girato pagina, ho visto i Doors. Non saranno i Doors i protagonisti della grande canzone, ma devo dire che siamo all'altezza, quindi se siete curiosi di scoprire qual è, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

dal 1982 i Survivor con Eye of the Tiger su Radio Number One, la grande canzone. Siccome l'abbiamo ascoltata 3000 volte e l'abbiamo apprezzata soprattutto perché è colonna sonora del film Rocky 3, vi voglio raccontare un piccolo retroscena. Cioè, intanto, chi cavolo sono sti Survivor? È un gruppo rock americano che è stato fondato nel 1978, che era discretamente affermato in quegli anni. Ma la curiosità vera e propria è che il pezzo fu commissionato direttamente da Mr. Rocky Balboa, cioè meglio, da Mr. Sylvester Stallone, che stava preparando il film Rocky 3 e che quindi voleva la colonna sonora gagliarda. Infatti chiese ai Queen di poter usare Another One Bites the Dust, esatto, proprio quella. Loro non diedero la loro approvazione, quindi lui ripiegò, chiamando, anzi per la precisione lasciò un messaggio in segreteria ai Survivor chiedendo un pezzo rock forte. E secondo me andò meglio, perché immaginate se la colonna sonora fosse stata dei Queen, non sarebbe stata così originale come invece è stato questo pezzo dei Survivor, Eye of the Tiger, cioè la nostra grande canzone.

rapidamente dopo essere stata tagliata, che è un po' il sogno di tutti noi, perché quando apri una banana, non dico che devi essere Speedy Gonzales, però se aspetti troppo diventa quella cosa, o se la lasci quella mezz'oretta anche in frigorifero, no. E invece la tecnologia potrebbe allungare la vita del prodotto e soprattutto potrebbe ridurre gli sprechi alimentari. Pensate anche a quando vengono usate in preparazioni in cucine di ristoranti, questa cosa potrebbe migliorare molto. I pro ve li ho detti, i contro ve li dico tra qualche minuto.

0: Non pensavo che l'argomento delle banane che non diventano marroni sarebbe stato così interessante, però vedo dei messaggi che... Ma anche perché, se ci pensate, in molti di noi si portano dietro la banana un pochettino per spezzare magari la fame a metà mattinata, fa bene, potassio, lo sappiamo, sono un buon integratore. Allora, vi ho detto che viene modificata geneticamente per non farla diventare marrone rapidamente dopo essere stata tagliata. Ovviamente resta il dibattito sull'accettazione da parte dei consumatori dei prodotti ottenuti attraverso modificazione genetica. Vabbè, ma questo, ragazzi, è un dibattito che secondo me si porterà avanti sempre di più. L'idea è abbastanza semplice da capire: meno banane buttate perché diventano nere troppo rapidamente, dall'altra parte accettare che siano modificate geneticamente. Come si dice in questi casi, ai posteri l'ardua sentenza, è vero? Dai, così chiudiamo questa prima oretta del nostro Weekend Number One, ma ce n'è una seconda e anche una terza, quindi statemi lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Su Radio Number One, le 19 in punto.
9: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
10: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
9: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
11: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
12: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
11: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
13: Signora, pronto?
14: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
11: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
15: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

Ugel, Moving to the Sun su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 19, abbiamo toccato già un sacco di argomenti, ma ne abbiamo ancora tantissimi. Beh, toccherei quello della musica. Intanto, per così stare sul pezzo, vi dico che Ugel, con questa traccia che abbiamo appena ascoltato, è stato candidato a un sacco di premi perché effettivamente ha fatto un successo mondiale, ok? Solo che ha rivelato di essere stato, tra virgolette, aiutato dall'intelligenza artificiale, e allora molte di quelle candidature sono state annullate. Diciamo che siamo forse in un momento di transizione epocale, perché bisogna ancora capire come questa intelligenza artificiale può aiutare o deve essere dichiarata nella creazione della musica. E a proposito di musica, vi introduco quello che è l'argomento che da tutta la settimana è lì che voglio trattare, perché Stevie Wonder ha tirato fuori 4 canzoni inedite di 50 anni fa. Allora, piccolo presupposto: il mio cantante preferito di tutti i tempi, cantautore, musicista, genio della musica, è Stevie Wonder. Cosa è successo? Che settimana scorsa si è festeggiato il compleanno del suo album più importante, uno degli album più importanti di tutti i tempi, cioè Songs in the Key of Life. L'avrete sentito un po' dappertutto. Lui cosa ha fatto? Ha pubblicato 4 brani mai ascoltati prima, provenienti dalle sessioni di registrazioni proprio di quell'album lì, che aveva lasciato in un cassetto. Poi ha detto: sai cosa c'è? Sono passati 50 anni, oggi facciamo un bel compleanno, ma queste 4 canzoni non erano state pubblicate, e allora le pubblichiamo adesso perché anche voi potreste essere pronti per ascoltarle, una cosa del genere. Non si tratta di demo qualsiasi, ma di registrazioni provenienti dalla sessione di uno degli album simbolo della musica pop, che accompagna anche una nuova fase live dell'artista, che io spero venga anche in Europa, perché sarebbe un bel regalo poter andare a vedere dal vivo ancora una volta Stevie Wonder. Insomma, per gli appassionati come me, ma di Stevie Wonder, ma di qualsiasi altro artista, è un po' come fare un salto con la macchina del tempo laddove è stato creato quell'album e ritornare ad ascoltare qualcosa che ha quel gusto lì. Vabbè, è una riflessione personalissima, ma mi dà modo di aprire un'altra chiacchierata con voi. Quindi vi chiedo semplicemente di raccontarmi qual è il vostro artista preferito musicale di tutti i tempi. 393 444 0444.

nuovo singolo anche per Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Number One. Beh, tra gli artisti italiani, Cesare Cremonini personalmente è uno dei miei preferiti. Come ho detto che invece il mio preferito in assoluto di tutti i tempi è Stevie Wonder, e vi ho chiesto qual è il vostro e avete scatenato l'inferno con i messaggi, quindi perdonatemi come sempre se non posso leggere tutti i messaggi in onda, perché sarebbe impossibile, però dai, ne ho selezionato qualcuno che mi sembra rappresentativo. Per esempio partiamo da Stefano da Breno, provincia di Brescia. Freddie Mercury con i Queen, per me non è stato un semplice cantante ma una forza della natura. Poi andiamo a Varazze, provincia di Savona, da Camilla. Per me il gigante assoluto è stato Lucio Dalla. Chapeau, posso dirti solo chapeau. Un poeta vero, capace di raccontare le emozioni, l'amore e la vita di tutti i giorni come nessun altro, verissimo. Poi Pietro da Saluzzo, provincia di Cuneo, Michael Jackson. Poteva mancare Michael Jackson, il re del pop. Negli anni 80 e 90 ha ridefinito il concetto di musica, spettacolo e ballo. Sì, forse era il più completo. Se proprio vogliamo fare la stima come artista completo, Michael Jackson mi sembra imbattibile. Passiamo poi a Ilaria da Riva del Garda. Per me la numero uno in assoluto è e rimane Mina, la voce più bella e potente che l'Italia abbia mai avuto. E a proposito di voci potenti, ascoltiamo Benson Boone con Slow It Down.

0: Never Let Me Go su Radio Number One. Ancora un messaggio velocissimo e anche, come dire, riassunto totalone, perché è impossibile fare una classifica degli artisti preferiti dagli ascoltatori di Radio Number One, perché avete mandato veramente quintalate di messaggi e ce ne sono dei più disparati. Mi fa molto piacere ed è giusto che ognuno abbia il proprio, anche perché ognuno ha un carattere, un'anima diversa e il proprio artista deve rispecchiare un po' la propria anima, giusto? Quindi chiudo con l'ultimo messaggio perché mi piace. Valerio da Fontanellato, provincia di Parma. David Bowie, un camaleonte geniale che ha anticipato tutte le mode e i generi musicali dagli anni 70 in poi. Unico e ripetibile. Mi mancava un po' il David Bowie, dai. Abbiamo chiuso questa piccola parte musicale del nostro magazine, ma ci sono ancora tantissime altre cose che vi voglio raccontare, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Radio Number One Meteo.
11: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia. Al centro-nord inizialmente il contesto sarà stabile, con prevalenza di sole, con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo però isolati deboli fenomeni sui settori alpini, così come anche su parte delle regioni centrali, specialmente nelle aree interne. Il contesto climatico comunque si manterrà piuttosto mite, con temperature massime che arriveranno a toccare i 26-27 gradi, specialmente sulla fascia tirrenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Malik Ayane con l'ultimo singolo Detto tra noi su Radio Number One. E Detto tra noi, ma non troppo, sarà ospite in una delle nostre mattine proprio in questa settimana, quindi non ve la perdete, anche perché le sue interviste sono sempre molto originali e molto piacevoli. È una persona assolutamente piacevole da ascoltare. Veniamo invece a un altro argomento, voltiamo pagina perché abbiamo parlato di un sacco di cose ma non abbiamo ancora toccato l'argomento cinema, e c'è questa notizia che mi è sembrata perlomeno strana, cioè Avenger Endgame è tornato primo al cinema dopo 7 anni. Sì, è un record al botteghino, perché sembra una notizia del 2019, invece è successo proprio adesso. È tornato al primo posto del box office americano grazie a una nuova distribuzione cinematografica. Cioè il film della Marvel è stato riproposto nei cinema e ha battuto tutti. È proprio così, un risultato che è incredibile: 26 milioni di dollari negli Stati Uniti e 60 milioni nel resto del mondo nel weekend di rilancio. Cioè uno dei migliori debutti di sempre per un film riproposto, cioè un film vecchio, perché se poi vai a vedere è un film vecchio. Questo dato dimostra una cosa: quanto Hollywood stia utilizzando sempre più spesso le riedizioni dei grandi successi. Ci facciamo una domanda: ma forse perché di nuovo molto figo non c'è molto? Punto di domanda. Insomma, comunque Avenger Endgame rimane uno dei titoli più forti di sempre, se pensate anche che il weekend è stato particolarmente interessante, anche perché contemporaneamente alla sua uscita di nuovo nel cinema c'erano anche film nuovi con Brad Pitt e Robert Pattinson che dovevano farlo fuori, cioè dovevano essere dei film nuovi di grande successo, e invece no, ha vinto ancora il film vecchio.

Peggy Goo con Woman su Radio Number One. Tra l'altro Peggy Goo sta ancora con Berrettini, sai che non lo so, però avevo visto questa scena forse qualche mese fa dove lei stava suonando, stava facendo un DJ set. Per chi non lo sapesse, Peggy Goo è DJ e produttrice di questo pezzo, ma fa la DJ, cioè fa proprio i DJ set in giro, e c'era dietro di lei proprio Berrettini che se la ballava. Una bella coppia tra l'altro, uno più bello dell'altro, complimenti. Allora, volevo rimanere sul pezzo perché oggi è domenica 4 di ottobre. A proposito, grazie per i messaggi di auguri, perché oggi è San Francesco, quindi sì, è il mio San Francesco, il patrono d'Italia, quindi mi avete mandato degli auguri e io a mia volta faccio gli auguri a tutti i Francesco d'Assisi che stanno ascoltando Radio Number One. Dicevo, volevo rimanere sul pezzo perché oggi si chiude l'Oktoberfest a Monaco di Baviera, esattamente alle 23:30, hanno un orario di chiusura precisa, ma non volevo parlarvi tanto dei tendoni dell'Oktoberfest che sta chiudendo in queste ore, ma della birra tedesca che vuole diventare un nuovo simbolo di una città, di Colonia, perché lì è in corso una vera e propria celebrazione di questa birra che non conosco, si chiama Kölsch, che è la birra tradizionale della città, ma diciamo che anche delle peculiarità un po' particolari. Allora, tutto questo arriva da una rivista che l'ha sponsorizzata, il Guardian, che con una certa ironia l'ha definita lo champagne di Colonia. Insomma, la Kölsch ha delle caratteristiche molto particolari. Adesso, tecnicamente è una birra chiara, relativamente leggera, e viene tradizionalmente servita in piccoli bicchieri, al contrario di quelli dell'Oktoberfest, che sono dei... Io una volta sono andato all'Oktoberfest e me la ricorderò per tutta la vita. C'è un bicchiere, una caraffa, una roba enorme. Comunque, dicevo, dei bicchieri piccoli, cilindrici, tipici proprio della città di Colonia. Ma ci sono anche delle pratiche che vi racconto tra poco, molto curiose. Let me tell you.

0: Vedo dai vostri messaggi che invece sono in molti a conoscere la birra Kolsch di Colonia. Allora, per chiudere questo argomento che era molto interessante, parallelo anche alla chiusura dell'Oktoberfest, quindi si parla di birra, a Colonia esiste praticamente un vero e proprio rituale legato al consumo della loro birra. E tra l'altro è così importante che addirittura ci sono, come dire, dei viaggi a tema, cioè un vero e proprio turismo legato a questa birra. Comunque torniamo ai rituali, perché lì i camerieri dei tradizionali locali, i Kobes, praticamente continuano a portare i bicchieri uno dopo l'altro finché il cliente non segnala di averne abbastanza. Esatto, voi pagate un tot e poi dopo vi danno birra finché voi non cadete per terra in coma etilico. Era una cosa del genere, scusa, eh. Comunque la birra è talmente, scherzi a parte, si scherza, la birra è talmente legata alla città che il termine Kolsch è tutelato e può essere utilizzato soltanto per le birre prodotte in quella zona. In pratica a Colonia non si va semplicemente a bere una birra, ma si va a gustare un pezzo di storia. Come un pezzo di storia vi sto per proporre, perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Michael, Amazing, dal 2004, la grande canzone su Radio Number One. E così, a margine di questa grande canzone, una piccola nota per farvi capire quanto in Italia era amato e lo sarà sempre George Michael. Quando uscì questo pezzo, entrò direttamente al primo posto dei singoli più venduti fisicamente. All'epoca si vendevano ancora i vinili, ok, e anche i CD singoli. Ecco, appena uscì questo pezzo di George Michael, che segnava un po' il suo grande ritorno, arrivò subito al primo posto di vendite e anche di tutte le classifiche delle radio italiane, poi ovviamente non soltanto delle radio italiane, ma anche quelle spagnole, quelle ungheresi, quelle polacche, quelle inglesi e in buona parte del mondo. La grande canzone, George Michael, Amazing, dal 2004.

una bella coppia, Annalisa e Madame, che insieme hanno cantato Amica su Radio Number One. E affrontiamo anche una curiosità sportiva, perché la settimana scorsa vi ho parlato degli Asian Games che si stanno svolgendo in Giappone, di cui tra l'altro nessuno sta parlando, lo dico con un tono anche un po' critico verso le televisioni, quelle tematiche sportive, perché ci sono un sacco di sport che noi non conosciamo e sarebbe bello anche vederli per curiosità. Comunque torniamo a questa curiosità, perché lo Sri Lanka e il Bangladesh sono riusciti a qualificarsi per le semifinali di cricket senza giocare nemmeno una palla. Eh sì, perché la pioggia ha reso impraticabile il campo e quindi, come dire, hanno vinto a tavolino. Cioè lo Sri Lanka avrebbe dovuto affrontare il Nepal, mentre il Bangladesh avrebbe dovuto giocare contro la Malaysia, ma per il secondo giorno consecutivo non è stato possibile disputare le partite, quindi il regolamento prevede che in caso di cancellazione passi la squadra meglio classificata. Così quelle due squadre, Sri Lanka e Bangladesh, sono avanzate automaticamente. E già questo, non dico che fa sorridere, però se ci pensate ai mondiali, facciamo finta ai mondiali di calcio, se dovesse piovere per due giorni consecutivamente si qualificherebbe la squadra che in quel momento nel girone è posizionata meglio? No, credo che non lo permetterebbero mai. Quindi la cosa, se immaginate, fa abbastanza ridere. Ma c'è un altro aspetto ancora più ridicolo, ve lo racconto tra poco.

0: agli sgoccioli di questa seconda oretta assieme del nostro weekend number one. Vi ho parlato della pioggia, sgoccioli, pioggia, vabbè, fate finta che non l'abbia detto, che ha cancellato delle partite, che ha fatto passare automaticamente lo Sri Lanka e il Bangladesh alle semifinali di cricket durante gli Asian Games, che era portato a un torneo di calcio mondiale assolutamente ridicolo. Ma non finisce qui, perché il campo su cui non si sono disputate le partite era stato preparato per un intero anno, trasformando un impianto di baseball in un terreno adatto al cricket, e dopo tutto quel lavoro è arrivata la pioggia e gli organizzatori hanno usato pompe, spugne, scope, sistemi per asciugare il terreno che non sono serviti. In tutto questo la battuta più bella è arrivata proprio dal direttore sportivo dei giochi, che credo faranno fuori alla fine, perché mi sembra una cosa assurda, che ha sintetizzato la situazione con questa frase: un anno della mia vita spesa su questo campo e mi piove. Vabbè ragazzi, ce lo vogliamo ricordare così. Chiudiamo qui questa seconda oretta assieme, tra poco c'è la terza, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluceogas.it.

Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti fino alle 21 assieme, e direi di ricominciare subito con un altro spunto molto interessante, perché in Sri Lanka stanno scomparendo gli ultimi incantatori di serpenti. Avete presente quell'immagine che dal vivo io non l'ho mai vista, però l'abbiamo vista in un sacco di film? Insomma, per generazioni in Sri Lanka era normale incontrare questi uomini seduti accanto al cesto mentre suonavano il flauto davanti a questo cobra che sembrava ipnotizzato davanti a loro. In realtà, tra l'altro, spiegano gli erpetologi, il cobra non segue la musica ma reagisce ai movimenti del suonatore e dello strumento, che interpreta come una possibile minaccia. La tradizione appartiene agli Hakuntika, una comunità nomade che per generazioni ha vissuto anche grazie agli spettacoli per strada con i serpenti e con le scimmie. Oggi però questa, chiamiamola professione, sta rapidamente scomparendo, ed è, credo, normale. Un po' la televisione, il cambiamento degli stili di vita, le nuove opportunità di lavoro, le norme anche sulla tutela degli animali che hanno reso sempre più raro questo tipo di spettacolo, e forse da una parte giustamente, insomma, i serpenti come tutti gli animali andrebbero lasciati vivere in pace. Insomma, comunque molti membri della comunità sono ormai diventati o agricoltori o pescatori. Poi vediamo altri dettagli su questa cosa, ma quello che vi volevo chiedere è: quando siete stati in viaggio da qualche parte, qual è la cosa più strana che avete visto in giro per il mondo? 393-444-0444 e vediamo che salta fuori. Baby, I'm

un tocco di romanticismo in questa domenica sera insieme a Karol G e Bruno Mars con la loro nuova, si intitola Still. Vorrei rimanere in questa modalità romantica portandovi in Kenya, perché il cielo stellato in una notte in Kenya durante un safari non ha paragoni. Fidatevi dello zio. E allora, se volete andare a fare un safari, beh, adesso potete farlo anche in taxi. Volevo andare a parare qui. Cioè, Uber ha provato a fare una cosa apparentemente molto semplice, cioè trasformare il safari in qualcosa che si può prenotare con la stessa facilità di una corsa in auto. È nato così Uber Safari, servizio lanciato in Kenya per permettere ai turisti di prenotare attraverso l'app, quella normale, quella Uber, un'esperienza nel Nairobi National Park. L'idea naturalmente non è stata proprio accolta benissimo dalle guide locali, ma per diversi fattori. Allora, gli operatori tradizionali temono infatti che una grande piattaforma tecnologica come Uber possa entrare nel loro mercato, poi mettere in difficoltà chi lavora da anni nel settore. Poi c'è anche una questione più importante, secondo me quella fondamentale, cioè un safari non è semplicemente un trasferimento da un punto A a un punto B. Serve una certa conoscenza del territorio, serve conoscere gli animali, serve conoscere il loro comportamento, le regole del parco e soprattutto come

e comportarsi in sicurezza, quindi Uber sostiene di utilizzare guide e veicoli autorizzati, ma il progetto ha per ora diversi problemi pratici. Io personalmente, se dovessi tornare a fare un safari in Kenya, lo continuerei a fare con le guide, perché effettivamente vi rendete conto poi quando c'è quel leone che sta arrivando vicinissimo e la guida sa cosa fare, se accelerare, se rallentare, o se vede da lontano un rinoceronte che sta arrivando, insomma si comporta in un certo modo. Ecco, io di un tassista di Uber non mi fiderei proprio allo

Miley con Bass Persuades su Radio Number One. Abbiamo parlato di Kenya e allora continuiamo a parlare in qualche modo di turismo, perché a Dubai lo scorso 29 di settembre si è tenuto il Future Hospitality Summit, cioè un evento che ha riunito per 3 giorni operatori internazionali del settore alberghiero, anche investitori, anche sviluppatori e rappresentanti del turismo, per capire un po' da che parte andare. Cioè, sono fatti questa domanda molto semplice: a livello di accoglienza, di turismo, di viaggi, come possiamo produrre un prodotto più accattivante per far sì che vengano più ospiti nel nostro hotel o nella nostra località turistica? Bene, la risposta è molto semplice: sempre più strutture puntano su esperienze personalizzate, tecnologia e servizi costruiti intorno alle esigenze del singolo cliente. Quindi volete andare a fare, che ne so, un giro per esempio intorno ad un'isola greca? Bene, allora cercheranno di farvelo fare, però nella maniera più personalizzata possibile. Se vi piace il lusso, super yacht molto comodo, se volete mangiare particolarmente bene probabilmente avrete uno chef a vostra disposizione, se invece vi piace fare il bagno ogni 3 minuti cercheranno dei punti in cui fermarsi dove ci sono dei fondali da guardare, e così via. Quindi personalizzare il viaggio, la vacanza, in maniera sempre più precisa per dare, come dire, un valore aggiunto a tutti gli ospiti, che siano dell'hotel, che siano del villaggio, insomma, in modo da spendere i nostri soldi, però pagando effettivamente un'esperienza che vogliamo fare al 100%.

0: prima di salutarci c'è una notizia sull'arte che vi voglio riportare, perché in Francia potrebbero aver riscoperto un piccolo, come dire, capolavoro. A proposito di capolavori, però, subito c'è la grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

dal 1998 in New Radicals con You Get What You Give, la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda. E volevo raccontarvi una curiosità sul video, perché è uno di quelli che mi è rimasto impresso. Non so se ve lo ricordate, c'è praticamente il leader dei New Radicals che spinge il carrello all'interno di un mall. È uno dei, hanno chiamato, manifesto visivo degli anni 90. Allora, intanto è stato girato effettivamente all'interno di un mall, esattamente allo Staten Island Mall di New York City. Vabbè ragazzi, non è colpa mia, ma se... finiamo sempre lì, finiamo sempre a New York. Perché è stato scelto praticamente un centro commerciale? Perché era la metafora perfetta della società consumistica, un centro progettato unicamente per spingere le persone a spendere dei soldi, e questo lo cantavano già nel 1998, e mi sembra che le cose sono andate sempre peggio. Qui lo dico, qui lo nego, e tra poco ci salutiamo.

e i pinguini tattici nucleari, si intitola Goya. A proposito di opere d'arte, non di Goya in questo caso, ma di Manet, prima di salutarci vi avevo promesso una notizia che parlasse di arte. Bene, in Francia è stato riscoperto un piccolo disegno attribuito a Édouard Manet. Si tratta di un'opera su carta che potrebbe essere stata realizzata dall'artista quando era ancora molto giovane. È una scoperta interessante perché Manet è naturalmente uno dei nomi fondamentali della storia dell'arte moderna e stanno analizzando la carta, la tecnica, lo stile, la provenienza, che ovviamente dovranno essere confrontati con altri lavori dell'artista per confutare quanto effettivamente sia vero o meno il manufatto. E la cosa più affascinante è che un'opera d'arte importante può ancora saltare fuori dopo essere rimasta per anni praticamente sconosciuta, quello che mi spiace è non averla trovata nella mia soffitta. Purtroppo non è capitato, poteva capitare, ma non è capitato.

0: Vi ringrazio per aver passato con me le ultime 3 orette e vi dà appuntamento a domani per cominciare insieme una nuova settimana con le nostre sfide, quelle epiche, quelle di One Match, dalle 13 alle 14 col mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Detto questo, detto tutto, state con noi, state con Radio Number One, con la nostra musica. Vi auguro naturalmente una buona notte e soprattutto un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!
1: The Weeknd!
2: La musica che cerchi è qui!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One, un minuto alle 21.
10: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
9: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
10: Conosci i nostri speaker.
9: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
10: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
9: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
11: La tua notte su Radio Number One è
12: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
11: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
12: su Radio Number

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: questo treno per questa sotto di te.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte su Radio Number One.
3: No fighting,
4: we got the refugees.
3: No fighting.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Back to me. You played that.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.